nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Verona. Radio Verona.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Lasciami

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore, sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere. Vi sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
8: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Radio Verona.
19: La

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con 6

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. 1 milione di euro di danni, 30 case mobili coinvolte, 2 turisti ustionati e il bilancio dell'incendio scoppiato domenica mattina in un campeggio di Peschiera del Garda. 20 strutture sono state distrutte, altre 10 danneggiate, bruciate anche 3 automobili e un furgone. Un turista tedesco resta ricoverato con ustioni a mani e piedi, già dimessi 6 ospiti leggermente intossicati. Tra le ipotesi sulle cause, un cortocircuito o il surriscaldamento delle linee elettriche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 6 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grave infortunio sul lavoro ieri mattina alla Bis, la Valle di Cerea, in località Muri. Un operaio è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnago. Nell'azienda sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dello Spisal dell'ULS 9 incaricati di ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze per single e studenti, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati da 1733 del 2018 ai 3620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. La polizia locale celebra oggi 160 anni dalla propria istituzione e torna a denunciare la carenza di personale. Il corpo dispone di 252 agenti, secondo il comando uno su cinque non è idoneo al servizio su strada, mentre ne servirebbero almeno 400. Comune e comandante Luigi Altamura chiedono più assunzioni anche in vista dei grandi eventi e dell'aumento delle presenze turistiche. Ma sentiamo proprio il comandante Altamura.
4: C'è un equilibrio che si è rotto, servono risorse umane, servono ufficiali e agenti che chiediamo con assunzioni straordinarie, chiediamo anche alloggi per il personale va in mobilità, cerca di tornare nelle proprie residenze di origine, serve dare un'accoglienza maggiore a coloro che si impegnano H24 contro il degrado.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Verona il 25 novembre per aprire la 43esima Assemblea Nazionale ANCI. L'appuntamento riunirà fino al 27 novembre sindaci e amministratori italiani tra Verona Fiere, Gran Guardia e altri luoghi istituzionali. Tema dell'edizione, che coincide con gli 80 anni della Repubblica, il ruolo dei comuni nei servizi, nei diritti e nella coesione sociale. Aveva il divieto di avvicinarsi ai familiari, ma si è presentato sul luogo di lavoro di uno di loro a Vigasio. Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca. Il provvedimento era stato disposto dopo precedenti denunce per maltrattamenti. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto e aggiunto il divieto di dimora nel comune di Vigasio. Il processo è fissato a dicembre. Un falso carabiniere al telefono e una complice incaricata di ritirare oro e denaro. Così è stata truffata un'anziana della Val d'Alpone. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i carabinieri di San Bonifacio hanno individuato e denunciato la coppia, recuperando i valori sottratti, sequestrati anche altri gioielli dei quali deve essere ancora accertata la provenienza. Era l'ultima notizia, ora il traffico e le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Partiamo dalla 4 Milano-Venezia, dove troviamo lo svincolo di Desenzano chiuso in entrambe le direzioni, sempre sulla A4. Sì, questa è l'unica segnalazione che effettivamente abbiamo in A4. Non ce ne sono invece di segnalazioni sulla A22, qualcosa invece per quel che riguarda la viabilità ordinaria di Verona, con la statale 12 che presenta incoronamenti a tratti tra Marchesino e Cadi David in direzione Verona, ma anche in via San Giacomo sempre a tratti. E per quel che riguarda poi anche l'uscita della Transpolesana con qualche incolonnamento, e su via Legnago a tratti incolonnamenti dall'uscita della Transpolesana fino a Borgo Roma verso Verona. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili fino a domenica 11 ottobre su via Turbina, via Aeroporto Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, martedì 6 ottobre, vedono la pressione in ulteriore aumento sulla nostra regione, a determinare ampie schiarite in serata dopo aver avuto comunque una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli parzialmente nuvolosi con qualche addensamento più compatto al pomeriggio, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 14. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E allora eccoci, buona mattinata, sono le 7:12 minuti, 7 secondi di questo martedì 6 ottobre. Luca Del Ponte come sempre, e se non ci sono io c'è Francesca Pellegrini, cioè in ogni caso si cade sempre in piedi, come si dice in questi casi. Ci siamo noi fino alle 9, non solo Tempo Reale, poi c'è Dammi un Consiglio, poi l'ultima parte di Tempo Reale che è sempre vocata all'attualità. E ci sono alcuni fatti che arrivano dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto a livello internazionale, che sono abbastanza sconcertanti. Trump, quindi siamo subito negli Stati Uniti, approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale uccise 13 persone e ne ferì 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. Hassan era stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. E dopodiché andiamo invece sul fronte medio orientale, perché gli Houthi hanno affermato di avere colpito l'aeroporto di Riyadh, quindi siamo in Arabia Saudita, e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale Yahya Sareh. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh. Siamo all'altro fronte, quello ucraino. Nella notte 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca, e avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca. E ancora c'è un altro fronte aperto, quello israeliano. Le forze militari israeliane hanno effettuato una nuova incursione nel campo profughi di Balata a est di Nablus in Cisgiordania e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balata è il più grande della Cisgiordania e si trova alla periferia di Nablus. E altre notizie. Beh, insomma, ce n'è una a carattere culturale. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, autore di bestseller. Lo ha annunciato il suo editore Harper Collins, spiegando che l'autore è deceduto poche ore fa, improvvisamente e strenamente, nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. E queste alcune delle notizie che ritroviamo sui quotidiani, ma non solo, ce ne sono altre che vengono più approfondite. Lo faremo tra pochissimo, cominciando dai fatti locali con il giornale d'Arena, e naturalmente vi invitiamo sempre a scriverci, dopo vi do tutti i riferimenti del caso.
0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Poi tra l'altro da appunto segnalare che oggi in Italia comincia la Camera la prova decisiva per la nuova legge elettorale. Il governo ha posto 3 questioni di fiducia per blindare gli articoli modificati dal Senato. Le prime 2 votazioni sono previste oggi, la terza domani. Giovedì il voto finale sarà invece segreto e Giorgia Meloni ha legato all'esito anche il futuro dell'esecutivo. La riforma assegna la maggioranza dei seggi alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti, significa poter governare pur non rappresentando la maggioranza degli elettori. E mentre Fratelli d'Italia evoca, salvo poi correggersi con Lucio Malan, possibili elezioni anticipate a maggio insieme alle comunali, tra le città chiamate a scegliere il nuovo sindaco ci sarà anche Verona. Ne parleremo poi alle 8.45 con l'eurodeputato di Forza Italia ed ex sindaco Flavio Tosi, che vedremo di raggiungere in macchina appunto in quel di Bruxelles. Poi tra l'altro alle 7.45 invece parliamo con l'assessore Tommaso Ferrari. Da ieri una parte dei cavi della filovia è permanentemente sotto tensione, vediamo quali precauzioni servono, quando cominceranno i collaudi e quando i veronesi potranno finalmente utilizzare il servizio. E tra i temi della giornata vi segnalo questa mattina sul giornale L'Arena la vicenda Caro Carburanti, però è più che altro insomma una ricognizione, non c'è nulla di tra virgolette scientifico che rallenta il traffico in autostrada. Una prima flessione segnalata sulla A4 Serenissima, ma è più diciamo una flessione non è diciamo corredata, secondo me, poi magari mi sbaglio, adesso andiamo a pagina 15 del giornale L'Arena, da numeri ancora diciamo validati, però insomma è un primo bilancio. Frenata del traffico leggero, appunto racconta e spiega Giuseppe Spatola, si parla comunque di una stima fatta da Autostrade per l'Italia relativa al primo semestre. E dopodiché andiamo a parlare di Election Day, come già vi dicevo, perché sul giornale L'Arena si prospetta l'ipotesi, come del resto lo si prospetta su molti quotidiani, di elezioni in primavera. Verona, si ricorda, è nella lista e c'è tutta una serie di articoli comunque a pagina 4 per quel che riguarda la pagina nazionale del giornale L'Arena. Viene spiegato quali sono le dinamiche interne alla maggioranza di centrodestra con la legge elettorale che appunto verrà votata con la fiducia, una correzione di rotta poi da parte di Lucio Malan dopo aver detto che tra le ipotesi c'era quella appunto di votare a maggio. Sempre sul giornale L'Arena di spalla questa mattina parliamo anche di stanze in affitto, con una sorta di stangata che viene raccontata dal Sole 24 Ore. Era appunto una notizia che risaliva appunto alla giornata di ieri, quando il Sole 24 Ore ha pubblicato appunto i numeri insomma delle stanze prese in affitto non soltanto dagli studenti ma anche dai lavoratori trasfertisti, cioè quelli che non prendono residenza da noi e che appunto hanno comunque bisogno di una stanza, magari non avendo i soldi per poter affittare un appartamento. Allora tra poco continuiamo con le notizie locali qui su Radio Verona, non soltanto il giornale L'Arena ma anche altri quotidiani dal Veneto. Rimanete con noi.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal primo all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
12: Radio Verona, tempo reale.

di darvi il nostro numero di WhatsApp per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Naturalmente ci siete anche voi, soprattutto voi. 335 60 11 610. Andiamo avanti con i quotidiani della nostra bellissima regione e concludiamo col giornale L'Arena, con che ci ricorda che Mattarella sarà in città per il convegno ANCI il prossimo 25 novembre e Verona sarà proprio capitale dei comuni italiani, perché sarà alla giornata Mattarella di apertura della 43esima assemblea nazionale dell'ANCI, che si svolge dal 25 al 27 novembre. Sugli altri giornali della nostra regione questa mattina

0: il disuso di 200 unità, spiega D'Alzilio, ma questo siamo sulla tribuna di Treviso. Poi a Padova gli immobili pubblici vuoti in 5 anni sono raddoppiati, non abbiamo risorse per sistemarli, dice il presidente Ater di Padova, quindi situazione decisamente peggiore. Nuova Venezia, si parla, si dice appunto il presidente dell'Ater, siamo pronti a stanziare 25 milioni, anzi no, che non lo dice il presidente Ater, lo dice il presidente del Veneto, Stefani, 25 milioni nel veneziano, un terzo degli immobili chiusi è in provincia, dati raddoppiati in 10 anni, boom a Venezia dove ristrutturare oltretutto è più complicato e costoso. Questa è la situazione degli alloggi Ater. Poi se andiamo sul giornale di Vicenza si parla anche in questo caso di alloggi dell'Abitare, ma lo facciamo tra poco, è un po' come sul giornale d'Arena, questa mattina si parla delle stanze in affitto. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sanchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21 che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Ricordiamo sulla 4 Milano-Venezia la chiusura dello svincolo in entrambe le direzioni di Desenzano, sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni, ma ne abbiamo invece sulla viabilità ordinaria di Verona, particolarmente congestionata la zona a sud, quindi sulla statale 12 tra Marchesino e poco dopo Cadi David, con incolonnamenti verso Verona, sempre a sud l'uscita della Transpolesana da San Giovanni lo Patoto fino all'intera uscita c'è un lungo incolonnamento che poi prosegue anche su via Legnago a tratti tra incolonnamenti e rallentamenti fino a Borgo Roma, sempre in direzione di Verona. Tornando invece stando in Borgo Roma, anche via San Giacomo in direzione di Verona è piuttosto trafficata con diversi rallentamenti, e anche via Centro troviamo un po' la stessa situazione, anche viale del Lavoro tra l'altro nel tratto che va poco prima della fiera, da viale dell'Industria, dalla rotonda di viale dell'Industria fino all'altezza della fiera di Verona, abbiamo degli incolonnamenti in direzione Centro, incolonnamenti che poi riprendono più avanti e quindi fino al sottopasso, fino all'imbocco con via Franco Faccio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
8: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
8: E di interessi?
5: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Radio Verona.
19: Radio Verona, tempo reale.
20: Beh, in tema di prezzi delle case, servono almeno 19 anni di stipendi per un alloggio a Canareggio, ma qui siamo a Venezia. Si parla molto di case questa mattina sui quotidiani. Già vi dicevo appunto che per quel che riguarda l'Ater ci sono molte case vuote che vengono segnalate dalle varie province, lo raccontano i quotidiani NEM. Ma anche si racconta di denatalità con il parroco. Siamo a Mestre, che ha celebrato 513 funerali e soltanto 40 battesimi. Sul giornale di Vicenza invece si torna sul rogo della De Roma con la D, intervistato, che dice: adesso le spedizioni sono state sbloccate e vogliamo ripartire, dopo appunto il rogo avvenuto a Malo. Sul Corriere del Veneto invece si parla di licenziamenti all'Electrolux, ritirati licenziamenti da parte dell'azienda e trattative sul tavolo, incentivi all'esodo e ammortizzatori, queste le misure previste. Un'altra notizia invece riguarda la bioetica. La legge sul fine vita rischia l'impugnazione. Anche la legge sul fine vita del Veneto dovrà passare il vaglio del Consiglio dei Ministri e si cominciano ad intuire resistenze. E in foto in primo piano c'è proprio quella della ministra Eugenia Roccella. E quindi staremo a vedere appunto l'impugnazione, che potrebbe comunque non svolgersi a favore dell'impugnazione, cioè di chi, dei ricorrenti, visto che ci sono diverse sentenze della Consulta e del Consiglio di Stato che ormai danno ragione a questo tipo di leggi che le regioni hanno varato, anche perché sono state davvero molto aderenti alle sentenze dei giudici, e quindi è difficile che poi di fatto questa impugnazione, però comunque insomma è un modo un po' per mettere i bastoni tra le ruote, rallentare i procedimenti, e per carità, ci sta. La vergogna è che anziché pensare forse a come diciamo ostacolare le leggi regionali, la vergogna riguarda invece il Parlamento che non legifera su questo aspetto. E poi anche qui sul Corriere del Veneto: aumentano i prezzi delle case, il sogno di una casa propria è sempre più proibitivo, e ci racconta Alessandro Gerotto, presidente dei costruttori edili. Si parla di rincari impressionanti, dal sacco di calce al tondino di ferro per le nuove edificazioni. In una classifica, villetta a due piani, tre camere, due bagni, un soggiorno e una cucina, oramai viaggia sui 3.500 euro al metro quadrato, ci si avvicina ai 500.000 euro. E anche sul fronte ristrutturazioni pesano ovviamente le antiche certezze, perché anche le ristrutturazioni tornano a costare. Però è anche vero che c'è una sorta di bolla, secondo me, non sono un esperto per poterlo affermare, ma le case sono aumentate da prima che venissero costruite in blocco, anche case che non sono in classificazione energetica tale da meritare chissà quali prezzi, ma che in realtà però sono aumentate pure quelle, per cui il risultato è che è sempre più difficile poter acquistare casa, e forse c'è da chiedersi se sia il caso di acquistarla in un periodo come questo, e invece magari che non sia il caso di stare fermi e magari di aspettare tempi migliori per poter fare un acquisto di questo tipo. Certo, la vendita può essere interessante perché viene fatta ad un prezzo sicuramente vantaggioso per chi vende, non per chi acquista, però la vendita, se poi non devi riacquistarti un appartamento, perché altrimenti se no siamo sempre lì, cioè quello che dai perdi, e quindi alla fine insomma bisogna anche calcolare se ne valga davvero la pena di fare queste operazioni. Questi un po' i titoli che troviamo sui giornali questa mattina. Vorrei molto velocemente passare anche ai quotidiani nazionali, perché si parla di crisi ispanica, diciamo Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, a proposito elezioni anticipate il 29 novembre. Se andiamo sul allora un secondo soltanto, perché mi sono confuso con le pagine. Andiamo su Repubblica. Allora, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito, l'insostenibile questione sociale, racconta Francesco Manacorda su Repubblica. Sulla Stampa anche qui: tasse e prezzi, SOS famiglie, dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante le crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte, lo abbiamo sentito anche poco fa nel nostro notiziario. Tra l'altro adesso ho qualche problema a proseguire perché non vedo. Allora, poi il Libero, primo stop a Ranucci, c'è stato un provvedimento disciplinare della RAI nei confronti di Ranucci per sospenderlo dal servizio, esulta il giornale Libero, la RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Andiamo sul giornale che scrive: Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova, salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini. l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri afferma: chi ha sbagliato pagherà. Il Fatto Quotidiano, Kharkiv, e qui appunto si parla in questo caso di guerra, 190 milioni al giorno per la guerra, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Il Fatto Quotidiano, sempre molto critico nei confronti del sostegno a Kiev. Infine chiudo col Sole 24 Ore: affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, più strumenti a forze di polizia e amministrazione finanziaria per le verifiche, a Firenze un software per scandagliare il web e incrociare le informazioni. Tra poco invece parliamo di filovia, sempre più vicina a Verona.

0: c'è un nostro ascoltatore che ci scrive al 335 60 11 610 e scrive: il prezzo delle case è figlio del super bonus. In parte, si può anche leggere così, in parte, però soltanto in parte. Comunque adesso cambiamo argomento. Da ieri una parte dei cavi della filovia di Verona è permanentemente alimentata a 750 volt, vietato avvicinarsi almeno di 3 metri, anche con scale, pertiche o altri oggetti. Insomma, sembrano consigli scontati, ma non è detto che lo siano più di tanto. È un passaggio decisivo verso i collaudi, ma introduce anche nuovi vincoli per residenti, imprese e manutenzioni lungo il percorso. Ne parliamo questa mattina con Tommaso Afferrari, assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Verona. Assessore, buongiorno e benvenuto a Tempo Reale.
1: Buongiorno, grazie l'invito.
0: Allora, assessore, partiamo subito dalla sicurezza. Quali tratti sono effettivamente sotto tensione e ci sono eventuali comportamenti che vanno comunque messi sotto attenzione, perché potrebbero se no mettere a rischio l'incolumità di chi li attua? E tra l'altro c'è anche un nostro ascoltatore che ci chiede se la linea elettrica di per sé possa produrre campi elettromagnetici tali da essere, insomma, dannosi per la salute.
1: Ma allora, essendo una linea elettrificata, ovviamente tutte le precauzioni che abbiamo già diramato attraverso comunicati stampa e post, nel senso che ovviamente anche le manutenzioni che soprattutto aereo nei pressi della linea elettrificata ovviamente devono avere tutte le accortezze. Non siamo abituati a avere delle linee aeree elettrificate, per cui ha fatto un'ampia comunicazione che ovviamente non ci si deve avvicinare, perché c'è un alto pericolo nell'avvicinamento a queste linee elettrificate, come in tutte le linee a questo alto voltaggio. Quindi le precauzioni sono quelle che sicuramente gli operatori specializzati sanno, ma anche i cittadini e cittadine, che dobbiamo tutti abituarci a avere una nuova infrastruttura elettrica che in alcune parti della città attraversa la città, linee elettriche che ci sono anche in tantissime città, voglio dire, la filovia non ce l'abbiamo solo a Verona, ce l'abbiamo anche in tante altre città anche da tanti anni, pertanto è un avviso, un'abitudine, anche perché per esempio cantieri, per esempio manutenzioni anche appunto che vanno in elevazione, dobbiamo cominciare a abituarci a avere questa nuova infrastruttura.
0: Sì, ecco, assessore, quindi insomma sono consigli che valgono soprattutto per le imprese e per chi lavora magari alla manutenzione.
1: Sì, e ovviamente sì. Anche il fatto di, cioè, sembra scontato, ma essendo una linea elettrificata, ecco, non andarci vicino, sì, perché sì. Ovviamente c'è un alto pericolo.
0: Certo, va bene, insomma questo è abbastanza, insomma,
1: diciamo, sono scontate però meglio ripeterle, perché meglio ripeterle, purtroppo certo. Sì, ci sono casi di cronaca dove effettivamente per superficialità o per diciamo goliardia, diciamo,
0: qualcuno
1: ci
0: magari
1: sono,
0: ecco, si sia avvicinato,
1: bisogna molto evitare, certo, perché chiaramente certo. È un altro pericolo, anzi pericolo fatale, direi.
0: Chiaro. Allora, interrompo un attimo perché c'è un nostro ascoltatore che invece ci segnala un incidente stradale all'incrocio tra via Cadicozzi e Ponte Seval. Poi magari, se vorrà essere più preciso, dirci se coinvolge una direzione piuttosto che l'altra. Comunque, assessore, la messa in tensione, invece, tornando alla filovia, consente finalmente di avviare i collaudi con i mezzi collegati alla linea. Quali prove iniziano adesso, quanto durano e soprattutto quando entra in servizio la prima tratta della filovia?
1: Allora, noi nei prossimi giorni dovremo vedere i mezzi con cui abbiamo fatto il primo diciamo collaudo della batteria, chiamiamolo così, o pre-collaudo, per soprattutto vedere i tempi della batteria e quindi anche rispetto alle caratteristiche tecniche del mezzo, effettivamente la batteria quanto dura, quanto il mezzo riesce ad andare solo in batteria. E abbiamo fatto, che è uscito anche sulla stampa, una prima uscita alcune settimane fa. Nelle prossimi giorni sì, ci saranno altri mezzi che farà la stessa prova. Per quanto riguarda le prove proprio invece sulla linea elettrificata, oggi abbiamo, diciamo, una riunione che dovrebbe consentirci di dare date più precise. Di fatto nelle prossime settimane incominceranno a girare anche i mezzi sulla linea elettrificata per collaudarla, quindi significa che si collauda non solo ovviamente l'aggancio della filovia alla linea elettrica, ma si fanno tutta una serie di prove di collaudo del mezzo sulla linea elettrica, ma anche di controllo della linea elettrica del mezzo da remoto, e queste fasi di collaudo ovviamente dobbiamo seguirle per capire in quanto tempo riusciamo a collaudarle, e quindi nel frattempo a seguito del collaudo si possono produrre tutti i procedimenti burocratici che in realtà stavano anche in parallelo, cioè il piano di esercizio provvisorio della linea di prova, il piano economico finanziario della linea di prova, che deve essere approvato poi dalla provincia per poi metterlo in esercizio. Quindi attualmente diciamo sappiamo l'iter sulle date precise, chiaramente ci riserviamo di capire come vanno questi passaggi.
0: Ecco, quindi anche oggi dopo questa riunione diciamo che non ci sarà ancora una precisione sulla data di messa in esercizio della filovia, mi pare di capire.
1: Ma diciamo la messa in esercizio al pubblico dipende dalla fase di collaudo e anche dalle procedure, chiamiamole burocratiche, di approvazione sia del piano di esercizio provvisorio sia del piano economico finanziario. Quindi diciamo è in itinere, per cui sarà un aggiornamento continuo su la tempistica. Devo dire che io questo lo ripeto sempre, come quando sono arrivati le prime filovie, è un momento tremendamente storico, ma storico perché ci deve far riflettere che sono arrivate dopo 20 anni, così come fare diciamo il countdown su quando parte, mi viene a dire facciamo bene tutti i passaggi, perché diciamo siamo di qui a poco, pertanto un mese in più, un mese in meno,
0: non è questo il punto, sono i vent'anni prima. Certo, senta assessore, ma proprio in chiusura, ma 30 secondi anche meno, l'inquinamento: la regione ha rinviato di un anno il blocco Euro 5 diesel sostituendolo con altre misure, è stata una scelta ragionevole a suo avviso oppure invece dal punto di vista ambientale un passo indietro che Verona comunque dovrà compensare in qualche modo?
1: Beh, io credo che se parliamo di emissioni, noi o investiamo, e la regione deve fare molto di più, perché i soldi del trasporto pubblico locale dipendono dai finanziamenti regionali, quindi gli autobus girano a seconda di quanti soldi arrivano dal Fondo Nazionale dei Trasporti, che arriva alle regioni e le gira alle diverse province. Nel nostro caso ci sono regioni, non c'entra niente il colore politico, destra o sinistra, che aggiungono al Fondo Nazionale dei Trasporti dei soldi per il trasporto pubblico, è una delle poche regioni, se non l'unica, la regione Veneto, che mette 0 euro.
0: Ecco,
1: io credo che per ridurre l'inquinamento intanto la prima cosa da fare, che dovrebbe fare la regione, è potenziare il trasporto pubblico locale, perché sul rinvio o non rinvio il punto è che o diamo alternative per ridurre anche l'inquinamento, efficaci, efficienti, o se no stiamo rimandando un problema.
0: Benissimo, ci fermiamo qui, assessore Tommaso Ferrari, grazie chiarissimo di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
15: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
16: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Un incidente stradale provoca lunghe code in via Ca' di Cozzi in direzione di Negrar, siamo in città in questo caso, tra via Luigi Mercantini, cioè quindi tra la parallela di via Luigi Mercantini e via San Rocco. Tra pochi istanti invece tutta l'attualità.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
16: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 6 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 1 milione di euro di danni, 30 case mobili coinvolte e 2 turisti ostionati. Il bilancio è stato reso noto ieri all'indomani dell'incendio scoppiato domenica in un campeggio di Peschiera del Garda. 20 strutture sono state distrutte, altre 10 danneggiate, bruciati anche 3 automobili e un furgone. Un turista tedesco resta ricoverato con ustioni a mani e piedi. Già dimessi 6 ospiti leggermente intossicati. Tra le ipotesi sulle cause, un cortocircuito o il surriscaldamento delle linee elettriche. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati da 1.733 del 2018 ai 3.620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. La Polizia Locale di Verona celebra oggi i 160 anni della propria istituzione e torna a denunciare la carenza di personale. Il corpo dispone di 252 agenti. Secondo il comando, uno su cinque non è idoneo al servizio su strada, mentre ne servirebbero almeno 400. Comune e comandante Luigi Altamura chiedono più assunzioni anche in vista dei grandi eventi e dell'aumento delle presenze turistiche. Sentiamo il comandante Altamura.
18: C'è un equilibrio che si è rotto, servono risorse umane, servono ufficiali e agenti che chiediamo con assunzioni straordinarie, chiediamo anche alloggi per il personale va in mobilità, cerca di tornare nelle proprie residenze di origine, serve dare un'accoglienza maggiore a coloro che si impegnano H24 contro il degrado.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Verona il 25 novembre per aprire la 43esima Assemblea Nazionale ANCI. L'appuntamento riunirà fino al 27 novembre sindaci e amministratori italiani tra Verona Fiera e Gran Guardia e altri luoghi istituzionali. Tema dell'edizione, che coincide con gli 80 anni della Repubblica, il ruolo dei comuni nei servizi, nei diritti e nella coesione sociale. Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
19: Luca, è stata la grande notte della Tezenis, del Palamagis e dei suoi 4.000 spettatori a spingere Verona alla vittoria con Milano, 75-72 il finale. Sui campioni d'Italia dell'Olimpia ha deciso una tripla di Massimburg giusto alla sirena, 75-72 dopo il 72 pari, anche d'orgoglio raggiunto da Milano nel finale, quando Tezenis aveva 5 punti di vantaggio sul 72-67, in una partita in generale equilibratissima, con grande avvio di personalità da parte della Tezenis, compensato dall'ovvio ritorno dei campioni di Milano. Poi il finale, punto a punto, poi i tre di Massimburg, poi la festa naturalmente di un intero palazzetto. Verona che si gode la vittoria con la prossima partita nel fine settimana in casa di Scafati, nell'altra gara, nell'altro posticipo del lunedì, la vittoria in trasferta 85-84 di Udine su Cantù. Dal basket al calcio, con la ripresa degli allenamenti oggi per il Verona, allenamento nel pomeriggio, primo passo verso la partita con il Modena di domenica, si gioca alle 19:30 con la diretta su Radio Verona dalle 19 con Baroni che ha recuperato Frese, ha recuperato Ecuba, in attesa di avere il via libera Baroni degli staff medici anche per il completo rientro in squadra sia di Serdar così come di Bega. Ed è tutto per lo sport.
0: Alle 8:20 a darmi un consiglio la psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi, l'argomento il male di vivere dei 50-60enni, mentre invece dopo alle 8:45 ci collegheremo con l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, con lui parleremo di legge elettorale ed eventuale voto anticipato. Il meteo.
20: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
21: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
20: Ancora no, manca l'illuminazione.
21: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
20: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
21: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
24: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
25: Butta bene se tutti facciamo la raccolta differenziata.
24: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: La pressione si rafforza sulla nostra regione determinando ampie schiarite in serata dopo aver avuto una giornata irregolarmente nuvolosa. A Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi con qualche addensamento più compatto nel pomeriggio. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono precipitazioni.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore, sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere. Vi sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questo nostro Dammi un consiglio Med, il primo della settimana. Domani sarà il secondo, ovviamente, per quel che riguarda la medicina, la sanità, la salute, il benessere anche psicologico. Oggi parliamo di un argomento che interessa soprattutto, come vedete anche dalla scritta, le persone di mezza età, ai 50-60 anni, la cosiddetta crisi di mezza età. Se ne parla, se ne sente parlare spesso, ci si chiede che cosa è, se davvero è dovuta all'età o è dovuta a un momento che attraversa quella persona. E per parlarne abbiamo scelto di interpellare la nostra amica psicologa, criminologa Antonella Elena Rossi. Non la vedete in studio perché purtroppo ha avuto un imprevisto, questa mattina non è riuscita ad arrivare nei nostri studi, ma è sempre pronta qui a dare a voi le risposte, che ovviamente alle vostre domande. Buongiorno Antonella, buongiorno.
2: Buongiorno, scusatemi, ma stamattina proprio è stata una mattinata così.
1: Può capitare, l'importante è esserci a voce o in presenza, e lei Antonella,
2: lei sempre.
1: E noi lo possiamo testimoniare, assolutamente sì, per cui noi siamo ben felici di parlare con lei, anche se al telefono. Può capitare, del resto siamo in diretta, lo ricordo, su Telearena e Radio Verona, rigorosamente in diretta. I numeri per contattarci sono il numero di telefono, che è lo 045 96 00 103, il numero per i vostri WhatsApp audio 335 60 11 610. Antonella, parlavo di crisi di mezza età, si sente sempre questo termine, no? Che interessa soprattutto i 50-60 anni, ma ormai anche forse le persone più in là con l'età, i 70 anni, perché ormai una persona di 70 anni è quasi una persona a cavallo, diciamo, tra l'età adulta e quella che si prospetta dopo qualche anno, l'età anziana, insomma, se si può definire così. Non è un termine che mi piace,
2: no.
1: Che dice? Sì, però per capirci, insomma, non mi piace parlare di anziani, e soprattutto ritengo che persone di 75-80 anni non debbano essere considerate anziane. Sono un po' più in là con l'età, ma perché bisogna inquadrarle in queste categorie? Che dice Antonella?
2: Sono d'accordissimo, anche perché io sono stata negli Stati Uniti con gente di 85 anni, ma anni fa, ed erano molto più vivi di alcuni quarantenni.
1: Diciamo che
2: non è tanto l'età cronologica che fa la persona, ma è proprio la progettualità che fa la persona. Per cui io credo che ormai siamo arrivati in un'epoca in cui noi possiamo fare tutto a qualunque età.
1: Sì.
2: Laurearci piuttosto che risposarci, piuttosto che rinnamorarci. Purtroppo in me, nella mia pratica clinica, le persone che vedo più in crisi sono gli uomini dai 50 ai 60 anni. Devo dire che fanno una grandissima fatica ad affrontare le nuove relazioni, perché magari sono passati attraverso una separazione, fanno fatica a fidarsi e si rinchiudono nel lavoro, perché il lavoro in qualche modo è l'unica cosa che riescono a tenere sotto controllo. C'è una generazione di uomini che è altamente in crisi con se stessi, con il genere femminile, perché appunto spesso e volentieri nelle separazioni hanno anche dei grossi traumi.
1: Sì.
2: Perché poi sono i 50-60 anni che hanno comunque un rapporto diverso con i figli, e nelle separazioni spesso e volentieri hanno voglia di stare con i propri figli. E purtroppo però questa cosa è difficile da
1: Antonella
2: avere.
1: Le chiedo dunque, perché avviene? Per una separazione magari non voluta, per problemi sul lavoro, o perché si prospettano gli anni a venire non proprio, diciamo, con programmi ben definiti, con obiettivi ben definiti? Forse anche la mancanza, no, di visione del futuro prossimo a provocare questa crisi di mezza età?
2: Sì, assolutamente, tutte le cose insieme, diciamo, nel senso che magari si ritrovano ad aver investito moltissimo sul lavoro, e si trovano poi donne, perché poi dall'altra parte ci sono le donne che invece si ricostruiscono, sono molto più capaci di ricostruirsi, per cui le donne magari si ricostruiscono, e soprattutto le donne a 50 anni in questo momento storico sono donne giovani, belle, che comunque hanno magari già passato una maternità e hanno voglia di viversi una vita emotiva più ricca.
1: Si sentono mentre più libere, forse, si sentono anche più libere. Forse
2: bravissima,
1: libertà
2: bravissima,
1: è la parola.
2: Bravissima, anche perché una donna a 50 anni una volta, parlo di 20-30 anni fa, pensava di aver fatto tutto. Adesso a 50 anni una donna ha delle prospettive talmente grandi, talmente enormi rispetto alle coetanee di 20-30 anni fa, che adesso rinasce fisicamente, psicologicamente, autonomamente a livello economico, per cui spesso e volentieri sono loro a mettere fine a dei rapporti che magari si trascinano.
1: Sì.
2: E gli uomini si trovano spiazzati di fronte a questa decisione delle proprie compagne, delle proprie mogli, insomma.
1: Serve riorganizzarsi, probabilmente è questa la chiave. Che cosa serve a questi uomini, a queste donne? Perché lei ha detto più, diciamo, pazienti uomini, ma immagino anche molte donne, no? Si troveranno in questa situazione, non molte, ma insomma parecchie, no? È così, Antonella?
2: Certo.
1: Cioè non
2: certo.
1: Sono tutti uomini, ovviamente, dipende dai casi. Ecco,
2: certo.
1: Qual è la chiave per potersi riorganizzare dopo una relazione andata male o dopo un lavoro che non dà le soddisfazioni magari che uno ci si aspetta, anche perché se si arriva a 50-60 anni e non si hanno ancora soddisfazioni nel lavoro, diventa difficile pensare che le si avranno, diciamo, negli anni futuri.
2: Assolutamente sì. Ci sono due cose da fare. Uno, riorganizzarsi a livello emotivo e relazionale. Cosa voglio dire? Gli amici sono la più grande risorsa, per cui prendersi spazio per se stessi, non buttarsi sul lavoro come si vorrebbe fare, questo parlo per gli uomini, e invece sfruttare, lasciatemi passare il termine tra virgolette chiaramente,
1: sì,
2: tutta quella parte relazionale di amicalità che invece ci può portare anche a confrontarsi e a capire che la vita non finisce mai. La vita ce la si può reinventare sempre, in qualunque minuto, in qualunque momento, insomma.
1: Quali sono le parole che utilizzano i suoi pazienti per descrivere questo loro stato d'animo, questa sensazione di disagio? Perché poi alla fine si può parlare di vero e proprio disagio, no? Di mal di vivere. Forse ho esagerato un po', perché mal di vivere si intende proprio quasi una depressione, ma molto spesso sfocia in questo, dottoressa.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Il mal di vivere di solito loro lo manifestano dicendo mi sento solo, mi sento perso. Di solito bisogna recuperare un orizzonte di senso. Un'altra cosa che spesso dicono è mi butto sul lavoro, che è quello appunto che dicevo prima, cioè è molto maschile buttarsi sul lavoro,
1: sì,
2: in maniera da poter in qualche modo non pensare alla relazione che è finita o a un amore finito. Un'altra cosa che loro dicono è sono stremato, perché spesso e volentieri la loro testa va in burnout, ma mettono in freezer il cuore. Ecco, la cosa che raccomando sempre a questi uomini: non mettete in freezer il cuore, è difficile perché a volte si soffre.

0: recuperano attraverso anche lo sport, vanno a giocare a tennis con i propri figli, perché quello è anche lì un luogo sicuro. Mentre le donne se li sono, lasciatevi passare il termine, goduti finché erano piccoli tantissimo, e quando diventano grandi comunque il rapporto è consolidato, questi uomini spesso e volentieri lo recuperano in questi frangenti, per cui i figli diventano una fonte d'amore e di rifugio, è la famiglia, è la loro famiglia, per cui investono moltissimo sui figli, ed è questa è una cosa molto bella,
1: sì, ma
0: anche se a volte si rischia di investirci troppo.
1: Esattamente, anche perché i figli giustamente hanno la loro vita, il tempo per i genitori, chiaro, si deve sempre trovare, però giustamente bisogna organizzarsi, avere i propri obiettivi. Ecco, qual è il consiglio che si sente di dare a queste persone di mezza età e d'oltre, che si sentono un po' tra virgolette abbandonati dai figli? È un verbo sbagliato probabilmente, ma forse in certi casi no, le diranno anche questo, immagino.
0: Sì, sì, assolutamente, perché loro vorrebbero stare di più con i figli, ma i figli ormai o adolescenti o giovani adulti hanno la loro vita, chiaramente, no? Per cui io la cosa che dico è: sì, i figli sono importanti, ma investite su di voi. È difficilissimo investire su se stessi quando si è passati attraverso la fine di una relazione, però io penso che investire su di sé, sulle proprie passioni magari che abbiamo accantonato perché è troppo preso da tante cose, spesso e volentieri ci porta in un terreno che noi non conoscevamo e a scoprire anche talenti che magari avevamo messo in un cassetto e pensavamo di non avere più, ecco.
1: Sicuramente, ci fermiamo per qualche istante, vi rinnovo il numero per i vostri WhatsApp audio, potete tranquillamente inviarceli, la dottoressa Rossi risponderà attraverso il telefono ovviamente, il 335 60 11 610, invece se volete chiamare fatelo, non c'è alcun tipo di problema, 045 96 00 103, a tra pochissimo.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
9: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
10: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
9: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearea.

0: Arena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
1: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
2: In collaborazione con Fondazione Cariverona.

0: 06 00 103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med, il medico risponde.
3: Eccoci qui, seconda parte di Dammi un consiglio Med. In linea telefonica abbiamo la dottoressa Antonella Elena Rossi, psicologa e criminologa. Dottoressa Rossi, stavamo parlando della crisi di mezza età. Un ascoltatore ha scritto un messaggio: la trasmissione di questa mattina si potrebbe chiamare Uomini soli, come la canzone dei Pooh. Ha spiegato perfettamente la mia vita, essendo un uomo solo dopo un divorzio e donne sbagliate, e ora con la paura di amare, con un figlio che è pieno di odio inculcato dalla madre, non ho più visto. È una situazione abbastanza frequente questa, dottoressa?
4: Ahimè sì, e non posso che dire che purtroppo ci sono donne che usano i figli, non sono tutte chiaramente, anzi sono la minoranza per fortuna, che usano i figli come vendetta nei confronti dell'ex marito o dell'ex compagno, insomma, per cui sì, ahimè. E questi uomini ci soffrono molto più di quanto si pensi, perché appunto, come dicevo prima, hanno riscoperto questi nuovi uomini la paternità, per cui non possiamo dire che questi uomini non amino i propri figli.
3: E che consiglio dare a questo ascoltatore per recuperare un rapporto con il figlio? Difficile in questo caso, perché sei adulto poi diventa ancora più difficile, no?
4: Certo. Dipende dall'età, dipende dal fatto se il figlio è un maschio o una femmina, ci sono tantissime variabili. L'unica cosa che io consiglio a tutti, ma proprio a tutti, è non farsi prendere dalla paura, perché poi i figli tornano tutti, nonostante il genitore anche si possa mettere di traverso, per cui non abbiate paura. Quello che avete seminato i vostri figli lo interiorizzano, anche se c'è un genitore che si oppone.
3: Che rema contro, sì.
4: Per cui non abbiate paura, dovete essere delicati e non mollare mai. Questo è l'importante.
3: Questo è il consiglio. Lei, dottoressa, ha detto una parola: paura. E io le chiedo: quali sono le paure più comuni che hanno le persone di 50, 60 anni ed oltre, gli adulti in sostanza? Mi viene da dire, la paura che abbiamo tutti è la paura della morte, no? Penso che sia
4: una
3: paura ricorrente ad ogni età, magari prima quando si è piccoli, che ci si chiede anche il significato della morte, poi via via crescendo e poi soprattutto quando si arriva ad una certa età.
4: Certo, la paura della morte ce l'abbiamo tutti, a qualunque età, devo dire. Più il tempo passa, chiaramente più gli acciacchi arrivano, e chiaramente c'è anche quella paura dell'invecchiamento, no?
3: Assolutamente. Invecchiamento sia, diciamo, dal punto di vista fisico e quindi le possibili malattie, che dal punto di vista dell'immagine, quanto è importante,
4: certo.
3: L'abbiamo già più detto con lei da questi microfoni, l'aspetto, diciamo, che l'aspetto esteriore delle persone, no? Al giorno d'oggi, in una società che vive di immagine, di social, purtroppo assume un ruolo molto importante. Ecco, l'ascoltatore poi ha precisato di figlio, un maschio, e ha 25 anni, quindi anche un'età abbastanza.
4: È grande, per cui recuperare con questo figlio diventa anche, lasciatemi passare il termine, da una parte più semplice, dall'altra parte più difficile, perché un figlio di 25 anni comunque ha una propria vita, ha una propria indipendenza, insomma, ecco. Però ripeto, mai perdere la speranza, perché i figli riescono a stupirci sempre in senso positivo.
3: E magari cercare di avvicinarsi con messaggi,
4: certo,
3: con telefonate, se poi vengono negate o negati, pazienza, ci si riprova, no? Questo mai mollare.
4: Ecco, mai mollare, esatto, è quello che dicevo, mai rassegnarsi e mai mollare,
3: ecco.
4: Perché comunque qualcosa poi si muove.
3: Bene, speriamo, noi glielo auguriamo, questo nostro ascoltatore, che ringraziamo ovviamente per averci scritto.
4: Certo.
3: Ecco,
4: certo.
3: Dicevamo, paura della morte, paura di invecchiare, paura della malattia anche.
4: Paura soprattutto della malattia, perché purtroppo, ahimè, noi viviamo in una società dove ci si ammala tutti, e purtroppo la malattia è un male democratico, colpisce tutti a qualunque età. Figurarsi se una persona è un po' più grande, perché poi, ripeto, parliamo di mezza età, ma qui non è neanche la mezza età, è proprio un'adultità, ma non siamo neanche nella mezza età, sinceramente, ecco, secondo me, ecco. Scusi Francesca, se io sottolineo questa cosa, perché secondo me e invece qua siamo proprio all'inizio di una nuova era.
3: Sì, sono assolutamente d'accordo. Era per farci capire, diciamo, trovare un linguaggio sintetico in modo che potessero tutti capire. Però io sono la prima a dire che è sbagliato poi etichettare le persone, no, metterle in queste categorie, cinquantenni, sessantenni, settantenni. L'età non ha importanza, però ovviamente ha importanza per diciamo le malattie, quello purtroppo sì, perché si sa che più si invecchia più si ha la possibilità di contrarre una malattia, di avere qualche problema fisico, e quindi questo si ripercuote anche a livello psicologico. Come vincere la paura di ammalarsi, la paura di non potercela fare, la paura di non essere più autonomi, no? Questo è un aspetto molto delicato, la paura di dover dipendere dagli altri non è da sottovalutare.
4: È un aspetto delicatissimo, però come dicevo prima, praticamente l'elemento più importante è proprio la progettualità. Più si ha progettualità, più si ha voglia di fare, più si pensa, più ci si relaziona con persone con cui si hanno delle belle cose da fare, che non siano solo cose di lavoro.
3: Quindi
4: rimettersi a studiare, tirar fuori un sogno dal cassetto, lì si riparte e ci si rigenera. Anche se ci si ammala, sappiate che questa cosa qua ci porta fuori comunque dalla malattia, perché gli oncologi lo dicono tutti, sto parlando di malattie serie, la progettualità fa la differenza tra due malati di tumore che hanno la stessa malattia. C'è chi riesce veramente a in qualche modo a viversela in maniera diversa, non è facile, ma ci si può riuscire.
3: Avere il coraggio di osare anche a volte, no?
4: Esatto.
3: Dire mamma mia, questo lo posso fare, ci voglio provare assolutamente a tutti i costi. Se poi va male, pazienza, almeno ci ho provato. Senta, dottoressa Antonella, in maniera più, la chiamo in modo più affettuoso, visto che è una nostra ospite da tempo. Antonella, volevo chiudere con una riflessione su un caso che ha appassionato, adesso non so più quanto, tutta l'Italia, il caso Garlasco, la vediamo spesso in televisione, ospite di trasmissioni televisive in cui non si fa altro che parlare di questo, bene o male, in tutte le trasmissioni, no? Sia del mattino che del primo pomeriggio, quelle di intrattenimento per così dire. Si parla del caso Garlasco, adesso vedremo come andrà a finire. I genitori di Chiara Poggi hanno partecipato domenica ad una trasmissione e hanno detto: per noi l'unico colpevole è ancora uno, finché non verrà dimostrato il contrario. Qual è, secondo me si va oltre, no, il caso giudiziario qui, che cosa spinge le persone a seguire questa, non vorrei banalizzarla, ma è diventata quasi una telenovela, no, se si può definire così, purtroppo una storia tragica in cui ha perso la vita una ragazza, ma qual è la molla che fa incollare le persone davanti al televisore a seguire tutte le trasmissioni che parlano di Garlasco, dottoressa?
4: Beh, il problema è, sì, esatto, più che una telenovela è una serie TV noir ormai, secondo me.
3: Sì, abbiamo oltrepassato la telenovela, ha ragione, sì.
4: No, nel senso che ha dei risvolti talmente foschi questa storia, che è diventata prima di tutto un caso da risolvere. Un caso di mala giustizia, perché bisogna dirlo, perché che ne dicano tutte le persone che hanno fatto parte di questa indagine. Purtroppo, ahimè, questa indagine ha avuto un'impronta spasicentrica, cioè loro avevano già deciso chi doveva essere il colpevole, e purtroppo è così. Io rispetto tantissimo l'idea della famiglia Poggi, perché capisco il loro dolore e sono accanto a loro in questo dolore, però io sono convinta che qui ci sia un grandissimo errore giudiziario. E dall'errore giudiziario, ricordatevi che in Italia ogni 8 ore c'è un errore giudiziario di qualunque genere, per cui ha messo, diciamo, un faro anche su questo aspetto, purtroppo, ahimè, della giustizia
3: italiana,
4: che inquieta tutti. che inquieta tutti, perché la vera domanda è: ma se io mi trovassi nel posto sbagliato al momento sbagliato, che cosa mi succederebbe?
3: Tra l'altro lei parla a pieno titolo, è una criminologa, l'ho detto anche nella presentazione. Magari avremo modo di organizzare una trasmissione un po' più tranquilla, magari la prossima volta,
4: volentieri
3: in studio per parlare di questi aspetti che davvero tengono incollati davanti al teleschermo migliaia di persone, no? Lo dimostrano i dati anche Auditel. Probabilmente anche un risvolto è questo: si ha paura di venire coinvolti, nostro malgrado, in una situazione in cui non c'entriamo nulla. Dottoressa, è così. L'ascoltatore di prima, il signore appunto che lamentava il fatto di non poter vedere il figlio, dice: alla mia età, ne ho 61, vivendo da solo, ho la paura di morire, non avendo anche la possibilità di chiamare qualcuno. A parte che a 61 anni si è giovanissimi, no?
4: Diciamolo. Madonna, una creatura. Glielo dica, è una creatura.
3: Glielo dica lei, ci sta ascoltando, è una creatura, e dai, su, non si possono avere queste paure. Capisco, perché non posso giudicare, io, ci mancherebbe altro, però, vero, dottoressa, che cosa vuol dire in chiusura?
4: No, assolutamente, mai mollare anche nella progettualità, per cui qualcuno da chiamare sicuramente c'è, ci sembra sempre di essere soli e abbandonati, poi se ci pensiamo un attimo c'è sicuramente un amico dietro l'angolo che non consideriamo e che magari non abbiamo coltivato negli ultimi anni perché non eravamo al top a livello di umore. Uscite, andate al cinema, andate a teatro anche da soli, però vedrete che poi pian piano vi ricostruirete, e questo è fondamentale.
3: Benissimo, dottoressa Rossi, la ringrazio intanto per essere stata con noi nonostante tutti gli imprevisti. Le auguro una buona giornata, di risolvere i piccoli problemi, ma ci mancherebbe ancora. E ci vediamo la prossima volta dal vivo, va bene?
4: Perfetto.
3: Grazie, dottoressa,
4: bene,
3: buona
4: grazie
3: giornata a lei. Io, radioascoltatori e telespettatori, vi ringrazio. L'appuntamento per Dammi un consiglio Med è per domani. Buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Dammi un consiglio Med, il medico risponde, solo su Radio Verona.

0: L'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte. Comincia oggi alla Camera la prova decisiva per la nuova legge elettorale. Il governo ha posto 3 questioni di fiducia per blindare gli articoli modificati dal Senato. Giovedì però il voto finale sarà segreto e Giorgia Meloni ha legato all'esito anche il futuro dell'esecutivo. Intanto dentro Fratelli d'Italia è stata evocata l'ipotesi di elezioni politiche anticipate a maggio insieme alle amministrative che coinvolgeranno anche Verona. Ne parliamo questa mattina con Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia e già sindaco di Verona. Onorevole Tosi, buongiorno e benvenuto a Tempo Reale.
1: Sì, buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, tra l'altro lei si sta proprio dirigendo verso l'Europarlamento a Strasburgo. Onorevole Tosi, 3 fiducie per blindare altrettanti articoli, poi giovedì il voto finale segreto. È una normale cautela parlamentare oppure il governo teme che qualcuno nella maggioranza voglia affossare la legge?
1: Appunto, ci saranno e ci sono stati dei voti segreti. Se qualcuno voleva fare il francotiratore, l'opportunità c'era. In realtà si è trovata una mediazione all'interno della maggioranza rispetto al reinserimento delle preferenze e a una serie di meccanismi che dovevano essere corretti, il Senato li ha corretti, e quindi la maggioranza è compatta al di là appunto della fiducia, perché appunto ci sono dei voti segreti e quindi se qualcuno volesse potrebbe lì provare a boicottare. Sì. Anzi, la fiducia è una qua di forza, perché nel momento in cui tu metti la fiducia puoi anche andare a casa, e quindi questa sì, è una ulteriore dimostrazione di compattezza, considerando che non è la prima legge elettorale sulla quale viene messa la fiducia, perché anche la sinistra sull'Italicum mise la fiducia a suo tempo.
0: Sì, ecco, no, glielo chiedo anche perché il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, ha parlato di possibili elezioni politiche a maggio assieme alle comunali, salvo poi precisare che l'obiettivo resta concludere la legislatura. È stata una fuga in avanti oppure questo scenario è realmente sul tavolo, indipendentemente magari dall'esito del voto, e non è necessario che magari debba essere legato all'esito del voto?
1: Allora, è sul tavolo, perché comunque è chiaro che la Premier, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono loro che decidono congiuntamente quando si va a votare, la Premier quando ritiene di andare a casa e il Presidente della Repubblica perché è colui che scioglie le Camere e indice le elezioni. Al momento, per quanto magari sia un'impressione così da lontano, ma a mio avviso l'idea è di andare a fine legislatura, quindi di votare settembre-ottobre dell'anno prossimo. Non mi pare ci sia neanche un motivo, fra l'altro, per andare al voto anticipato, perché la maggioranza è salda, ha i numeri, abbiamo un periodo anche davanti difficile perché le crisi internazionali, lo sciagurato di Trump che fa guerra dappertutto, quindi un momento così anticipare il voto, cioè non so neanche se sia nell'interesse degli italiani, francamente, perché appunto ci sono grandi difficoltà da affrontare, meglio affrontarle con un governo stabile.
0: Quindi insomma lei ci dice, la prendiamo come notizia, che insomma l'orientamento è quello di terminare la legislatura. Senta, veniamo al cittadino che dovrà votare con questa legge. Una coalizione che ottiene il 42% dei voti può conquistare la maggioranza assoluta dei seggi e governare, anche se il 58% degli elettori ha scelto altro. Era necessaria una soglia così bassa per assicurare stabilità oppure si altera troppo la volontà espressa nelle urne?
1: Beh, se noi guardiamo una legge che praticamente non è mai stata modificata, che è la 81 del 93, che è quella dei sindaci, quella prevede il ballottaggio tra i primi due, ci sono sindaci che al primo turno hanno preso 17-18% e poi hanno vinto con quei voti lì, quindi il fatto di prevedere anzi una soglia minima del 42, che non è certamente distante dal 50, ed è tanto difficile che gli schieramenti arrivano al 42, uno o tutti e due, e quindi è una soglia di garanzia proprio per evitare che qualcuno venga premiato eccessivamente.
0: Ecco, senta, le chiedo questo: Forza Italia a suo avviso ne esce rafforzata perché i suoi voti diventano decisivi per raggiungere il 42%, oppure è ancora più dipendente poi in realtà da Fratelli d'Italia e dalla leadership di Giorgia Meloni?
1: Beh, allora c'è una leadership indiscussa di Giorgia Meloni, perché il suo partito è nettamente il primo partito della coalizione, lo era e lo è. E quindi, come da consuetudine nel centrodestra, ma come consuetudine nel mondo occidentale, a parte il PD che fa le primarie insieme a 5 Stelle perché non si mettono d'accordo,
0: nel centrodestra,
1: ma anche nel centro-sinistra in Francia, in Germania, in Inghilterra, ovunque, il capo del partito più grande è il capo della coalizione. E quindi è normale che Giorgia traini l'intera coalizione, e poi ce la si gioca, ognuno con i suoi temi e la sua capacità di portare consenso.
0: Poi non è detto che il centro-sinistra le faccia le primarie, comunque insomma, perché ne stanno
1: perché stanno anche litigando se farle o meno.
0: ne stanno parlando, diciamo, ecco. Senta, le chiedo un'ultima cosa: alle prossime elezioni amministrative, non so se sia prematuro, ma insomma, lei si candida a Verona oppure no?
1: Ma allora, io sono a disposizione del mio partito, di Forza Italia e della coalizione centrodestra. L'ho già espresso, non è un mistero, la disponibilità, anzi ben volentieri, a candidarmi a sindaco dopo questi ultimi disastrosi 5 anni. E poi, appunto, ripeto, è una scelta di coalizione, perché a Verona, come a Milano, come a Padova, come a Torino, Bologna, Napoli e quant'altro, il centrodestra si presenterà unito.
0: E questo, insomma, è la sua risposta, la prendiamo così, benissimo. Grazie intanto all'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, già sindaco di Verona. Abbiamo parlato con lui di legge elettorale e di eventuale voto anticipato, che appunto, secondo Tosi, come abbiamo sentito, non ci sarà. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro all'europarlamento.
1: Altrettanto a voi, di nuovo un saluto, vi ci ha ascoltato.
0: Questa è Radio Verona.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
12: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovati. 1 milione di euro di danni, 30 case mobili coinvolte, 2 turisti ustionati e il bilancio è stato reso noto ieri all'indomani dell'incendio scoppiato domenica in un campeggio di Peschiera del Garda. 20 strutture sono state distrutte, altre 10 danneggiate, bruciati anche 3 automobili e un furgone. Un turista tedesco resta ricoverato con ustioni a mani e piedi. Già dimessi 6 ospiti leggermente intossicati. Tra le ipotesi sulle cause, un cortocircuito o il surriscaldamento delle linee elettriche. Che tra poco in cronaca tutta l'attualità.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 6 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze per single e studenti, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati da 1733 del 2018 ai 3620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. La Polizia Locale di Verona celebra oggi 160 anni dalla propria istituzione e torna a denunciare la carenza di personale. Il corpo dispone di 252 agenti. Secondo il comando, 1 su 5 non è idoneo al servizio su strada, mentre ne servirebbero almeno 400. Comune e comandante Altamura chiedono più assunzioni anche in vista dei grandi eventi e dell'aumento delle presenze turistiche. Così il comandante Altamura, sentiamo.
14: C'è un equilibrio che si è rotto, servono risorse umane, servono ufficiali e agenti che chiediamo con assunzioni straordinarie, chiediamo anche alloggi per il personale va in mobilità, cerca di tornare nelle proprie residenze di origine, serve dare un'accoglienza maggiore a coloro che si impegnano H24 contro il degrado.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Verona il 25 novembre per aprire la 43esima Assemblea Nazionale ANCI. L'appuntamento riunirà fino al 27 novembre sindaci e amministratori italiani tra Verona Fiere, Gran Guardia e altri luoghi istituzionali. Tema dell'edizione, che coincide con gli 80 anni della Repubblica, il ruolo dei comuni nei servizi, nei diritti e nella coesione sociale. E questa mattina si riunisce il Consiglio regionale del Veneto. Tra i punti all'ordine del giorno figura figurano le nomine dei nuovi presidenti degli ESU di Verona, Padova e Venezia, gli enti regionali che gestiscono servizi, mense e residenze destinati agli studenti universitari. Nuove tecniche ortopediche all'ospedale di Legnago: due donne di 53 e 58 anni affette da artrosi bilaterale sono state operate contemporaneamente ad entrambe le anche con protesi di rivestimento in ceramica. Il presidio ha inoltre avviato la donazione delle teste del femore rimosse durante gli interventi. Già 34 i tessuti raccolti e destinati alla ricostruzione ossea di altri pazienti. Siamo alla borsa con l'Europa che si avvia ad un'apertura positiva con Wall Street vicina ai massimi e tutto ora il traffico.
15: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia abbiamo in direzione di Venezia 2 km di code per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano. Altre segnalazioni invece sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, mezzi pesanti in colonna per lavori tra Brennero e Vipiteno e 2 km di fila poi tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso nord, coda di mezzi pesanti per lavori tra Chiusa Valgardena e Bressanone. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria di Verona, traffico piuttosto sostenuto con lunghi incolonnamenti sulla statale 12 tra Ca di Raffaldo, passando per Ca di David e proseguendo poi per via San Giacomo, quindi in direzione di Verona. Davvero lunghi gli incolonnamenti in questo caso, e poi anche sulla Transpolesana 434 da San Giovanni Lupatoto fino all'immissione su via Legnago, che rimane piuttosto trafficata con file e rallentamenti fino a Borgo Roma. Questa la situazione più critica al momento che ci viene segnalata. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
15: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Ca degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
16: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere. Vi sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
15: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
23: Radio Verona.
24: And now, the moment you've all been waiting for.
25: Radio Verona gira voce.
26: Gira voce.
25: Radio Verona flashback.

Da Martin Luke, Nicole, 9:17 minuti, buongiorno, buon martedì, grazie Luca del Ponte per averci accompagnati finora, grazie anche alla nostra Francesca Pellegrini per la puntata con del medico risponde, una puntata un po' diversa quella che abbiamo vissuto in questa mattinata. Ora tocca a noi, sì, interagire, potete, certo, 335 60 11 610. Questo è il numero via WhatsApp e vi ricordo anche lo 045 9600 103. Segnatelo, lo 045 9600 103 come la nostra frequenza, perché potreste vincere durante la nostra mattinata qualcosa di davvero molto bello da vivere con qualcuno a cui volete bene. Non è finita assolutamente qua, vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, e vi ricordo che restiamo insieme fino alle 13 con le notizie più belle che ne giungono dal nostro territorio, dall'Italia, dal mondo, tutte le curiosità. Pharrell Williams, happy!

0: Pharrell Williams, 9:21 minuti, tra poco torniamo con settembre, lentiggini.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
11: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
10: pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
12: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
13: Chiama 045 561 500.
14: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
15: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
16: Chiave del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Settembre, lentiggini, 9:28 minuti, struggente. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, buona mattinata, siete sulla prima unica radio di Verona in compagnia di Nadia per tutta la mattina, anche con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Potete inviarci messaggi via WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questo martedì. Giornata alquanto soleggiata. Ieri non era previsto, ma c'è stata un po' di pioggia sul nostro territorio. In realtà non tantissima, però abbiamo vissuto questa giornata piovosa. Quest'oggi dovrebbe risplendere il sole, secondo almeno quanto dicono gli esperti, secondo quanto viene sottolineato da tutti gli esperti. Torna Libri in Valli a Verona, la rassegna promossa in 8ª circoscrizione. Torna a partire da domani, continuerà fino al 26 di novembre. Tra poco scopriamo tutti i dettagli di questa manifestazione. Subito Tacabro e il Tacatà.
1: Tacatà! Tu sai che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Shane White, Takabro Bor, il Takata versione 2026 su Radio Verona, la versione di quest'estate. 9:32 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buona mattinata. A partire da domani 7 ottobre fino al 26 novembre sono in programma 4 nuovi incontri con gli autori per continuare a vivere libri, occasioni di confronto e a vivere la lettura in comunità. Torna Libri in Valli, torna a Verona con 4 incontri dedicati proprio alle storie, al confronto. C'è questa bellissima opportunità, la rassegna si apre con degli appuntamenti dedicati ai temi della crescita e dell'adolescenza, rivolti anche al pubblico di preadolescenti e adolescenti. Si inizia proprio domani 7 ottobre e poi si continuerà giovedì 22 ottobre con la possibilità di parlare sempre di crescita e adolescenza con tantissime informazioni. La rassegna poi proseguirà nel mese di novembre con 2 appuntamenti al femminile dedicati a storie, esperienze e percorsi di vita raccontati attraverso la scrittura. Il tutto in 8ª circoscrizione, tutti gli incontri sono ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Quindi torna questa kermesse, torna a Verona, si inizia proprio domani in 8ª circoscrizione, un evento anche in collaborazione con le biblioteche di quartiere Libri in Valle 2026, seconda edizione. Anche quella dell'anno scorso è andata davvero molto molto bene. Ora noi torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Radio Verona. Radio Verona.
23: Compilation 90.

2017, Alvaro Soler, accompagnato dalla nostra Emma Libre su Radio Verona. 9:49 minuti, ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Arrivano anche Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale I cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Nancy Cherie, Madonna Charlie XCX su Radio Verona. Canzone che ci porta dritti dritti verso un altro appuntamento informativo curato dal nostro Luca Del Ponte. Dobbiamo tornare in redazione per scoprire insieme quali sono gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Riaprono oggi a Borgo Nuovo i giardini Pelisec tra via Galvani e via Melfi dopo i lavori di riqualificazione. Lo rende noto il comune di Verona. Realizzata una zona giochi protetta per i bambini, sistemate e spostate all'ombra alcune panchine, installata una nuova fontanella. A fine ottobre arriverà anche un'altalena. Il resto del parco rimane aperto a tutti. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 6 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati dai 1733 del 2018 ai 3620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. La polizia locale di Verona celebra oggi 160 anni dalla propria istituzione e torna a denunciare la carenza di personale. Il corpo dispone di 252 agenti. Secondo il comando, uno su cinque non è idoneo al servizio su strada, mentre ne servirebbero almeno 400. Comune e comandante Luigi Altamura chiedono più assunzioni anche in vista dei grandi eventi e dell'aumento delle presenze turistiche, e parte una richiesta all'ATER. Sentiamo il comandante Altamura e l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
5: Noi abbiamo chiesto soprattutto ad ATER di dare alloggi a canone agevolato, come avviene per le altre forze dell'ordine, e questo sarebbe un'attenzione particolare a chi si sacrifica per la sicurezza delle nostre città.
6: Bisognerebbe consentire ai comuni di essere attrattivi e quindi di avere anche la possibilità di considerare gli agenti di polizia locale in maniera diversa dagli altri dipendenti, e quindi avere più mano libera. Consideriamo inoltre che ci sono leggi regionali di altre regioni che sono più favorevoli in questo senso.
4: Strade, scuole, parchi e opere pubbliche, l'ottava circoscrizione traccia il bilancio degli interventi realizzati nel 2026 in Val Pantene e Val Squaranto. Tra i principali il nuovo parco di Novaglie e la riapertura della scuola Aleardi di Quinto. Già finanziati inoltre 575.000 euro per il ponte ciclo pedonale tra Quinto e Santa Maria in Stelle, che sarà realizzato nel 2027. 160 anni di storia dell'Arena diventano un archivio digitale consultabile dal pubblico. Comune di Verona e Gruppo Atesis hanno siglato un accordo trentennale per digitalizzare le pagine del quotidiano dal 1866 al 2002, con ricerche anche per parola. Il progetto, presentato alla Biblioteca Civica con l'inaugurazione della mostra dedicata all'anniversario, sarà completato entro fine anno. Stop alla raccolta itinerante di fondi e firme a Verona. Dal 12 ottobre al 2 maggio sarà vietato fermare persone per strada senza il loro consenso per sollecitare adesioni a cause o denaro, lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Tommasi contro comportamenti insistenti e molesti. Il divieto vale in tutta la città, previste multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte. Chiude temporaneamente da oggi per lavori la biblioteca di Golosina. Il comune rifarà pavimenti e arredi, riorganizzando anche gli spazi per bambini e ragazzi. Durante la chiusura i libri già prenotati potranno essere ritirati alla biblioteca di Santa Lucia in via Mantovana. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 6 ottobre, vedono l'alta pressione in ulteriore aumento sulla nostra regione a determinare tempo assolato. Nello specifico, a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14, non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Rosè, 10 e 17 minuti, questa è Radio Verona. Tra poco insieme andiamo in Ateneo, andiamo all'Università di Verona, dove arriva il master per giornalisti e comunicatori di domani. Iscrizioni aperte fino a metà di novembre, una bella novità per i giovani del nostro territorio e non solo. Blanco ora a Los Angeles.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Jason Derulo, Take Your Dancing. Salutiamo anche Luca Del Ponte, che è venuto e sceso a trovarci dai piani alti della redazione. Buongiorno Luca.
1: Sì, sì, buongiorno. Stavo facendo una ricognizione per vedere se per caso c'è notizia dall'interno.
0: Notizie dall'interno in che senso, Luca? Detto così qua, non è carino.
1: Qua dentro.
0: Ah, no, io pensavo tu fossi venuto tra di noi, nei piani umidi, quelli più bassi, per offrirmi semplicemente un caffè, vabbè. Parliamo dell'Università di Verona, iscrizioni aperte fino a metà novembre, per raccontare l'Europa, parlare. All'Università di Verona ha indetto questo master per giornalisti e comunicatori di domani, una bella opportunità. Master che dura un anno, da novembre 2026 a novembre 2027, vale 60 crediti formativi. Le lezioni si tengono a distanza, con 3 seminari in presenza nel weekend, nel fine settimana. Una formula pensata per chi studia e per chi già lavora. Si comincia il 20 di novembre, trovate tutte le informazioni online. L'obiettivo è formare le figure che il mercato del lavoro chiede, sia in Italia che all'estero. È un piano di studi che è diviso in 3 moduli, si affianca a docenti universitari, a professionisti del giornalismo e della comunicazione. Si va quindi dalla scrittura giornalistica al giornalismo digitale, all'informazione sull'Unione Europea, al videomaking, alla teoria e alla tecnica del podcasting, alla comunicazione degli uffici stampa. Una bellissima opportunità, un master che potranno effettuare sia i giovani laureati e anche chi lavora già nel mondo della comunicazione. È domanda di ammissione che può essere redatta online. Trovate tutte le informazioni ovviamente sul sito ufficiale dell'Ateneo Scaligero. David Guetta ora, che ha soldato niente poco di meno che la voce di Andrea Bocelli, DNA.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono decine di migliaia di giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. Gli studenti chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. 2 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa, ha riferito il sindaco. La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi, martedì 6 ottobre, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Radio Verona, Radio Verona,
18: Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
13: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
14: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Pipa su Radio Verona, 10:59 minuti, arriva l'informazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. È pronto Luca Del Ponte.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, riaprono oggi a Borgo Nuovo i giardini Pelisec tra via Galvani e via Melfi dopo i lavori di riqualificazione. Lo rende noto il Comune di Verona, realizzata una zona giochi protetta per i bambini, sistemate e spostate all'ombra alcune panchine, installata una nuova fontanella. A fine ottobre arriverà anche un'altalena, il resto del parco rimane aperto a tutti. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 6 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati dai 1733 del 2018 ai 3620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti, costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. La Polizia Locale di Verona celebra oggi 160 anni dalla propria istituzione e torna a denunciare la carenza di personale. Il corpo dispone di 252 agenti. Secondo il comando, uno su cinque non è idoneo al servizio su strada, mentre ne servirebbero almeno 400. Comune e comandante Luigi Altamura chiedono più assunzioni anche in vista dei grandi eventi e dell'aumento delle presenze turistiche. E parte una richiesta all'ATER. Sentiamo il comandante Altamura e l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
4: Noi abbiamo chiesto soprattutto ad ATER di dare alloggi a canone agevolato come avviene per le altre forze dell'ordine, e questo sarebbe un'attenzione particolare a chi si sacrifica per la sicurezza delle nostre città.
5: Bisognerebbe consentire ai comuni di essere attrattivi e quindi di avere anche la possibilità di considerare gli agenti di polizia locale in maniera diversa dagli altri dipendenti, e quindi avere più mano libera. Consideriamo inoltre che ci sono leggi regionali di altre regioni che sono più favorevoli in questo senso.
3: Strade, scuole, parchi e opere pubbliche, l'ottava circoscrizione traccia il bilancio degli interventi realizzati nel 2026 in Val Pantene e Val Squaranto. Tra i principali il nuovo parco di Novaglie e la riapertura della scuola Aleardi di Quinto. Già finanziati inoltre 575.000 euro per il ponte ciclo pedonale tra Quinto e Santa Maria in Stelle, che sarà realizzato nel 2027. 160 anni di storia dell'Arena diventano un archivio digitale consultabile dal pubblico. Comune di Verona e Gruppo Atesis hanno siglato un accordo trentennale per digitalizzare le pagine del quotidiano dal 1866 al 2002, con ricerche anche per parola. Il progetto, presentato alla Biblioteca Civica con inaugurazione della mostra dedicata all'anniversario, sarà completato entro fine anno. Stop alla raccolta itinerante di fondi e firme a Verona. Dal 12 ottobre al 2 maggio sarà vietato fermare persone per strada senza il loro consenso per sollecitare adesioni a cause o denaro. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Tommasi contro comportamenti insistenti e molesti. Il divieto vale in tutta la città, previste multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte. Chiude temporaneamente da oggi per lavori la biblioteca di Golosine. Il comune rifarà pavimenti e arredi, riorganizzando anche gli spazi per bambini e ragazzi. Durante la chiusura i libri già prenotati potranno essere ritirati alla biblioteca di Santa Lucia in via Mantovana. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Malika Ayan, detto tra noi su Radio Verona, nuovo singolo targato 2026, 11:15 minuti, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò qui a farvi compagnia per tutta la mattinata. Cosa state facendo di bello? State lavorando, siete in giro per commissioni, siete tranquillamente a casa, siete a casa ma non tranquillamente, magari state facendo anche i vari lavori, i vari mestieri. Se volete potete comunicarcelo via WhatsApp al 335 60 11 610. È tornato a Verona l'Ottobre Musicale, giunto alla 17esima edizione, e tanti appuntamenti per l'Ottobre Musicale Terenzio Zardini a Verona, iniziativa che nasce con l'intento di valorizzare la tradizione musicale del territorio, e al centro del progetto vi sono la promozione della musica d'autore, non solo liturgica, e il coinvolgimento di tante realtà musicali veronese e venete. 17esima edizione dell'Ottobre Musicale Zardini, che si articola in diversi appuntamenti pensati proprio come un percorso attraverso differenti espressioni della musica e della cultura. La possibilità di vivere questa kermesse, la 17esima edizione, che continuerà per diversi giorni, come dicevo trovate il calendario completo online. Arriva anche Taylor Swift sulla prima unica radio di Verona, torniamo insieme nel 2019. Taylor accompagnata da Shawn Mendes, Lover.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 02553.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Adventures, Red Hot Chili Peppers, 11:30 minuti, questa è Radio Verona, torniamo subito in redazione, scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Lo sport in primo piano perché il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il ministro della difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato.

0: Radio, Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
12: Ma

0: Guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Nuovo singolo anche per James Arthur su Radio Verona, ancora ben trovati, buona mattinata. 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questa lunga mattinata che stiamo vivendo insieme. A Verona aumentano le biciclette, ma ci sono meno monopattini, crolla l'utilizzo dei monopattini. Questi nuovi dati sulla mobilità, dati raccolti proprio nella giornata dedicata Muoviamoci Bene Day, che si è tenuta 3 settimane fa questa giornata, e proprio in occasione di questa giornata a settembre hanno raccolto questi dati. Per ciò che concerne l'utilizzo della bici, un aumento davvero particolarmente importante in tutto il territorio di Verona. Pensate, si va dal 21% al 32% in più nei 5 varchi: Castelvecchio, Ponte Garibaldi, Corso Milano, Viale Piave, addirittura in Viale Piave un ciclista ogni 9 secondi, e Saval. Meno marcati gli aumenti in zona Veronetta, mentre l'unico piccolo calo si registra a Ponte Vittoria. Quindi si utilizza sempre di più la bici, e i monopattini invece sono in calo. È aumento di bici, aumento anche di cargo bike con bambini a bordo, monopattini nettamente in calo, meno 27%. Quindi a Verona piace sempre di più la bicicletta, viene utilizzato di meno il monopattino, e a noi veronesi, a tutti i veronesi, piace pedalare, piace vivere la città sulle due ruote in maniera sostenibile. Tra poco torniamo ancora insieme con Annalisa e Madame, il nuovo singolo Amica.
1: Torna alla Fiera del Riso, e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizie e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Una coppiata vincente, quella tra Annalisa e Madame, nuovo singolo Amica su Radio Verona. Giunge nei nostri studi anche Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno, buongiorno. Sono appena arrivata in redazione, sono stata in Piazza Bra dove c'è stata la celebrazione per i 160 anni della polizia locale. Brevissimamente il sindaco ha riconosciuto, cioè è stata un'occasione ovviamente per festeggiarli, ma anche per ricordare che cosa rappresentano gli agenti della polizia locale. Che ha definito cuscinetto il sindaco tra le richieste di aiuto sempre più pressanti e sempre di più e gli sfoghi purtroppo che i cittadini hanno nei confronti dei vecchi vigili, che non fanno più solo i vigili. Infatti dopo sono stati anche premiati quegli agenti, anche quei commissari che si sono distinti, due episodi, due giovani vigilesse, due giovani agenti della polizia locale che hanno bloccato e arrestato un malvivente che aveva rubato all'interno di un supermercato. Ci hanno raccontato i momenti concitati ovviamente che hanno vissuto, a un commissario che è riuscito a, con uno stratagemma diciamo, a entrare nella casa di una persona che aveva bisogno di un TSO e che si era barricato ed è riuscito assieme ai vigili del fuoco a portarlo proprio in ospedale. Ecco, sono delle pillole che forse farebbe bene ogni tanto ricordare, no? Perché gli agenti troppo spesso sono visti come solo quelli che danno le multe, invece fanno davvero tanto, tanto e molto di più.
0: Grazie alla nostra Silvia Beltrami, grazie per questo importantissimo aggiornamento. A proposito di aggiornamenti, noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, pronto Luca Del Ponte.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Viene presentata oggi al Museo Archeologico del Teatro Romano la nuova edizione di Art Verona. La fiera dedicata all'arte moderna e contemporanea torna a Verona Fiere dal 9 all'11 ottobre con oltre 150 espositori tra gallerie, artisti e istituzioni. Confermate anche la sala cinema e prima il progetto riservato agli artisti ancora in formazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: E martedì 6 ottobre ancora un saluto dalla redazione. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati dai 1733 del 2018 ai 3620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. Da ieri sono permanentemente sotto tensione a 750 volt le linee aeree della filovia di Verona. Vietato qualsiasi contatto e obbligatorio mantenersi ad almeno 3 metri di distanza. Oggi si decidono le tempistiche dei collaudi. Sentiamo l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari stamani a Tempo Reale.
7: Di fatto nelle prossime settimane incominceranno a girare anche i mezzi sulla linea elettrificata per collaudarla, quindi significa che si collauda non solo ovviamente l'aggancio della filovia alla linea elettrica, ma si fanno tutta una serie di prove di collaudo del mezzo sulla linea elettrica, ma anche di controllo della linea elettrica del mezzo da remoto. E queste fasi di collaudo ovviamente dobbiamo seguirle per capire in quanto tempo riusciamo a collaudarle, e quindi nel frattempo a seguito del collaudo si possono produrre tutti i procedimenti burocratici che in realtà stavano anche in parallelo, cioè il piano di esercizio provvisorio della linea di prova, il piano economico finanziario della linea di prova, che deve essere approvato poi dalla provincia per poi metterlo in esercizio.
6: Stop alla raccolta itinerante di fondi e firme a Verona. Dal 12 ottobre al 2 maggio sarà vietato fermare persone per strada senza il loro consenso per sollecitare adesioni a cause o denaro. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Tommasi contro comportamenti insistenti e molesti. Il divieto vale in tutta la città, previste multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte. Due giornate dedicate alla non violenza venerdì e sabato a Verona. Per ottobre di pace sono in programma la piantumazione di un tiglio a Castel San Pietro in memoria di Alexander Langer, un concerto dedicato a John Lennon al Camploi e sabato il convegno Facitori di Pace all'Auditorium di San Fermo. Riaprono oggi a Borgo Nuovo i giardini Pelisec tra via Galvani e via Melfi dopo i lavori di riqualificazione. Lo rende noto il Comune di Verona. Realizzata una zona giochi protetta per i bambini, sistemate e spostate all'ombra alcune panchine e installata una nuova fontanella. A fine ottobre arriverà anche un'altalena. Il resto del parco rimane aperto a tutti. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca, ultime partite di Nation League per i giocatori dell'Hellas con Edmundson in casa del Kazakistan, oggi ad Astana con Suslov invece ad ospitare la Moldavia con la sua Slovacchia. Ieri titolare e fascia da capitano al solito per Castanosse con Cipro nella vittoria in rimonta 2-1 sulla Lettonia di Paolo Nicolato. Per l'Hellas intanto primo allenamento della settimana fra poco con il primo passo verso la partita di domenica alle 19:30 in casa del Modena. L'Alberto Braglia, partita complessa per l'Hellas contro una squadra di qualità come il Modena di Galloppa. Per Baroni recuperi confortanti sia di Ekuban così come di Frese in difesa, in attesa di capire le condizioni reali di Serdar così come di Bega e di Mulattieri, rimasti nel fine settimana a Castelnuovo senza partecipare all'amichevole con il Lugano per lavori differenziati. Soprattutto l'occhio di Baroni su Serdar, ormai con un mese alle spalle di allenamenti con il resto del gruppo, pronto a rientrare quantomeno fra i convocati del Verona dopo l'intervento al ginocchio, l'intervento ai legamenti del 23 febbraio scorso. Ed è tutto per lo sport.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
6: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano si registrano 7 km di code tra Soave e Verona Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, coda di mezzi pesanti tra Brennero e Bipiteno per lavori in corso, e più a sud 2 km di incolonnamenti tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 4 km di fila tra Chiusa Valgardena e Bressanone, sempre per lavori. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona, flashback.

0: Germanotta, Lady Gaga su Radio Verona, 12 e 19 minuti e siete sempre con Nadia e De Nicolò. Torna l'ora solare e tra un po' di giorni, con l'arrivo dell'autunno, si passa dall'ora legale a quella solare. Il buio arriva prima la sera, la luce arriva prima al mattino. E il cambio è il 25 di ottobre, quindi mancano 18 giorni e mezzo all'incirca. Alle 3 di notte le lancette degli orologi dovranno essere spostate alle 2. Quindi si dormirà un'ora in più per chi utilizza smartphone, computer e altri dispositivi collegati alla rete. L'aggiornamento dell'orario ovviamente avverrà in automatico. Il cambio dell'ora può comportare per alcune persone una sensazione di stanchezza maggiore e sonnolenza. Non so a voi, a me capita di più quando si dorme un'ora in meno e non un'ora in più. Soprattutto nei primi giorni comunque ci si deve un po' abituare. Chi è particolarmente sensibile alle variazioni del ritmo sonno veglia e può avere qualche difficoltà di concentrazione o essere irritabile, speriamo non troppo. Non tutti per fortuna reagiscono allo stesso modo, molto dipende da quelle che sono le abitudini individuali, dalla qualità del sonno e dalla capacità dell'organismo di adattarsi al nuovo orario, quindi al nuovo ritmo. Non sembra, ma un'ora può cambiare, soprattutto magari la sera andando a letto, ovviamente poi successivamente un'ora nella quale, il momento in cui noi non siamo abituati, perché comunque andare a letto un'ora in che il nostro corpo, comunque, non so voi, io sono abbastanza abitudinaria, non prevede, in quel momento non prevede di dover andare a dormire, e magari può comportare anche difficoltà nell'addormentarsi. Io dico anche questo. Tra poco torniamo insieme con Robbie Williams, Beauty in Us.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbucare tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verde. Verona Legnago.
9: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
2: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

Dance su Radio Verona. Open Weekend dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dedicato alla salute del nostro cervello. L'azienda ospedaliera universitaria aderisce all'iniziativa in un programma a partire da dopodomani, dall'8 fino all'11 di ottobre, promuovendo proprio colloqui psicologici e visite psichiatriche, il tutto gratuito, il tutto libero. Anche il nostro territorio, anche la nostra azienda ospedaliera, quella veronese, aderisce quindi alla giornata mondiale della salute mentale, e c'è la possibilità di prenotare delle prestazioni che sono proprio presenti sul portale aziendale. Basta che voi cerchiate il portale aziendale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e al link c'è la possibilità di prenotarsi. Un'iniziativa che è un open day su quella che è la salute mentale, con un raggio di azione molto ampio per promuovere una visione integrata della salute del cervello. Iniziativa nella quale neurologia e psichiatria collaborano per intercettare i bisogni della salute della popolazione. Quindi basta solo cercare online questa possibilità, c'è un link di prenotazione per partecipare per l'appunto a questa kermesse che è nata proprio per celebrare la giornata mondiale della salute mentale. Sal da Vinci, ora Fuga d'amore.

0: e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport: il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: devi.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,70.

0: 0,2%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Quando viaggi da sola su Radio Verona, 12:45 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Torna il Festival Internazionale della Geografia di Bardolino a partire dal 9 di ottobre con la sua 14ª edizione. Festival che pone al centro un tema cruciale: alberi, boschi, foreste, il respiro del pianeta. A ospitare il cuore della manifestazione sarà il Teatro Corallo di Bardolino, dove ricercatori, botanici, divulgatori, architetti del paesaggio si alterneranno a riflettere e a raccontare l'evoluzione del patrimonio boschivo e le ragioni per cui è importante la sua difesa. Il festival quest'anno presenta due grandi novità: una mostra di quadri, disegni e acquerelli realizzati dagli artisti di Bardolino su alberi, flora, ambiente, visitabile per l'intera durata nella sede municipale del Palazzo Gelmetti. In parallelo, una sezione di itinerari di esperienza ambientale che consentirà ai partecipanti di vivere in prima persona il tema centrale attraverso passeggiate nei boschi e nei giardini del Veronese. Torna questa grande kermesse a Bardolino, sulla sponda veronese del lago di Garda. Pinguini tattici nucleari, romantico ma muori.

0: Pinguini tattici nucleari alle 12:50 minuti su Radio Verona. Noi siamo giunti ai saluti, tra poco con voi, e si aggira già nei nostri studi, ci sarà il nostro Davide Chelotto, che si sta lamentando perché abbiamo il climatizzatore a palla, effettivamente fa freddino, però te l'ho spento Davide prima che tu entrassi in studio. Attenzione, no, aspetta, facciamo sentire la tua voce.
1: Sì, grazie, ma ci sono, sei gentile, è una persona deliziosa, ci sono 5 gradi però.
0: No, però ho fatto attenzione,
1: attacco
0: anche a
1: l'inverter.
0: Questo.
1: Ce l'hai l'inverter? È da Sky questo condizionatore.
0: Però, no, però per la tua salute, io l'ho notato prima che tu entrassi nello studio.
1: Ecco, ho messo la maglietta della salute.
0: Vabbè, dai, fammi salutare. Vabbè, tra poco l'avete sentito il nostro Davide Chelotto con tutti i suoi ospiti, ci parlerà di sport, di basket, dell'Elas Verona, di Serie A, insomma ci parlerà proprio di tutto. Noi ci ritroviamo domani mattina.
1: Echinacea. C'è freddo, va a male. Zinco, echinacea, papaya fermentata.
0: Non mi fai salutare.
1: Dai, vai, no, che so, sarà che sforiamo. Via, chiudi.
0: Ci ritroviamo domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. A proposito di informazione, tra poco con voi Luca Del Ponte, arriva un altro ampio spazio informativo. A seguire, l'abbiamo sentito, Davide che mi sta facendo ridere, dopo le ore 14 la nostra Desi. Dopo le ore 19 ancora sport con Alessandro De Pietro e dalle 17.
1: Quando finisce sto palinsesto?
0: Matteo Sambucaro. Vi aspetto domani.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18:30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo! A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
5: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
6: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
2: Verona Top News.
7: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nel progetto italiano per ospitare il primo sito strategico europeo di stoccaggio. Lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso. La candidatura sarà presentata nei prossimi giorni. Il piano punta a creare una filiera logistica tra Porto Marghera e i porti di Trieste e Ravenna, collegata anche all'interporto quadrante Europa di Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
7: Martedì 6 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si è svolta stamani in piazza Bra la cerimonia per i 160 anni della polizia locale, occasione anche di consapevolezza del ruolo del corpo in una società in profondo cambiamento. Per noi c'era Silvia Beltrami.
9: Sì, buon pomeriggio, è stato un momento di festa per celebrare i 160 anni della polizia locale, ma soprattutto una mattinata all'insegna della condivisione e del ringraziamento per il lavoro che quotidianamente gli agenti della polizia locale svolgono nella nostra città. È stato proprio il sindaco, il primo cittadino di Verona, Damiano Tommasi, a mettere in luce questo aspetto, definendo la polizia locale la longa manus dell'amministrazione e il cuscinetto, purtroppo troppo spesso, tra le richieste di aiuto che arrivano o sempre di più da parte della cittadinanza e anche gli sfoghi che soprattutto si leggono sui social da parte dei cittadini nei confronti sempre degli agenti della polizia locale. Il sindaco Tommasi, che come ha ricordato anche ieri il comandante Altamura nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati relativi all'ultimo anno, ha messo in luce che mancano uomini, mancano donne, mancano forze per garantire una presenza sempre più forte e incisiva nel tessuto sociale della nostra città, anche alla luce dei grandi eventi che ci sono sempre a Verona. Quindi ha chiesto anche il sindaco un'altra volta l'intervento, l'aiuto delle forze politiche nazionali perché possa proprio fare arrivare a Verona ancora uomini. Il numero dovrebbe essere 400, invece sono molti di meno, sono 252, uno su 5 tra l'altro non idoneo al servizio su strada. Al termine della mattinata, come sempre, sono stati dati i riconoscimenti a quegli agenti che si sono maggiormente distinti nel corso della loro attività su strada. È tutto.
7: A poco più di due mesi dalla sua scomparsa a Verona, ha ricordato Don Antonio Mazzi, il prete di strada che ha speso la sua vita a servizio degli ultimi, un invito a continuare la sua opera a favore dei giovani. Mario Pugliero.
10: Il ciao di Don Antonio, scritto sul foglio consegnato alle tante persone che hanno partecipato in cattedrale alla messa per ricordare il prete di strada, il fondatore della fondazione Exodus, che ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani. Dietro la caduta di una persona vedeva sempre il suo riscatto, così come dietro a una dipendenza vedeva una possibilità di salvezza, perché nessuna persona può essere considerata definitivamente perduta. Parole pronunciate da padre Massimiliano Parrella, casante dell'opera Don Calabria, di cui Don Antonio faceva parte. Due mesi fa il saluto di Milano ai funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio. La diocesi e la gente di Verona lo ha voluto salutare e ricordare ieri all'inizio del triduo solenne che precede l'8 ottobre, festa liturgica di San Giovanni Calabria, il sacerdote che ha ispirato profondamente la vita di Don Antonio, portandolo da Verona al Parco Lambro a Milano negli anni 80, drammatici per tanti ragazzi alle prese con la tossicodipendenza. Il rischio, ha detto il vescovo, è trasformare il ricordo in celebrazione e la celebrazione in nostalgia, ma l'insegnamento di Don Mazzi, ha concluso il vescovo, va in una direzione diversa: non limitarsi a ricordarlo, ma continuare ciò che aveva iniziato. Ed è quello che sono decisi a fare ogni giorno le tante persone che lavorano alla Fondazione Exodus e ai centri giovanili Don Mazzi, se possibile ancora più carichi dopo la serata di ieri.
7: Sono circa 3.500 le famiglie veronesi coinvolte quest'anno nel censimento permanente della popolazione. Lo rende noto il Comune, il questionario dell'Istat. Può essere compilato online fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre chi non avrà risposto potrà essere contattato dai rilevatori comunali. È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro, zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
15: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud. Troviamo invece problemi sulla tangenziale est di Verona per un incidente chiuso in entrambe le direzioni. Lo svincolo di Montorio in direzione Poiano, si registrano inoltre code tra Montorio e Poiano. Sulle 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, coda di mezzi pesanti tra Brennero e Vipiteno per lavori e più a sud. 2 km di incolonnamenti tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata opposta, dunque verso il Brennero. 4 km di fila tra Chiusa Valgardene e Bressanone, sempre per lavori. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Sono le 13 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con
18: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
19: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Eccoci qui, buongiorno, buon martedì a tutti da Daniele Cailotto. Ben ritrovati con Chiara Tira in diretta come sempre su Telearena e su Radio Verona. Il big match tra Verona e Palermo si giocherà domenica 6 dicembre al Bentegodi alle 17:15. Segnatevi l'appuntamento perché potrebbe essere uno scontro diretto. Lo speriamo tutti, di sicuro una gara molto attesa. Sono usciti gli orari, le date di anticipi e posticipi della Verona fino alla prima gara di gennaio, ve li dico subito così potete sbattere i pugni sul volante se state guidando oppure imprecare per le decisioni della Serie B. Verona-Cesena si giocherà venerdì 20 novembre alle 20:30 ovviamente al Bentegodi. Martedì 24 novembre alle 20, Virtus Entella, Hellas Verona a Chiavari, Empoli Hellas Verona 4 giorni dopo, sabato 28 novembre alle 15, come detto Verona-Palermo domenica 6 dicembre alle 5:15 al Bentegodi, poi Verona-Avellino mercoledì, altro infrasettimanale al Bentegodi, mercoledì 9 dicembre alle 19, a Santa Lucia domenica 13 dicembre alle 15 si va a Bolzano per giocare contro il Südtirol. Verona-Cremonese, altro match abbastanza importante per la lotta promozione, venerdì 18 dicembre alle 20:30 al Bentegodi. Samp, Hellas Verona, trasferta che il tifo organizzato aspetta da un bel po' di tempo, visto che insomma c'è un bel gemellaggio, sarà domenica 27 dicembre alle 19:30 al Ferraris, quindi dopo Natale e Santo Stefano. La prima partita del 2027 sarà sabato 9 gennaio ad Arezzo, Arezzo Verona, alle ore 19:30. Saluto Simone Antolini, ciao Simone.
2: Ciao Davide, buona giornata a te.
1: Allora, torna il campionato e tra un istante parliamo ovviamente della Verona, ma con te, caro Simo, dobbiamo parlare di quello che è successo ieri al Palamagis, perché adesso si chiama così, con una Tezenis che si è concessa un ritorno in Serie A casalingo e quindi debutto casalingo di lusso. Qualcuno ha detto sì, vabbè, ma Milano è meglio trovarla all'inizio perché se la trovi dopo col cavolo che la batti. Ho capito, però intanto sono due punti che valgono oro e soprattutto una prestazione, oh ragazzi, che fa ben sperare, anche perché mancava è giusto il guy to go, cioè quel ragazzo coi punti in mano che si è infortunato. Tra l'altro tra un po' mi dici anche
2: riferimento a Brockington,
1: certo, a Brockington ovviamente, insomma uno dei migliori di questo roster. Poi mi dici chi prende Verona al posto di Brockington. Simo, sulla sirena, vittoria spaziale contro l'Olimpia, tutto negli ultimi 40 secondi con il mio preferito, tra l'altro, Melendez, che stava mandando tutto in vacca. Poi per fortuna è uscito fuori Messenburg, anzi come dicono quelli fighi, Messenburg, che ha messo dentro la tripla che ha fatto esplodere il Paralimpia.
2: Sì, è stato lui a diventare il guy to go, Sidey, con questa giocata a 3 secondi dalla fine. Però prima di quei 3 secondi ci sono stati 39 minuti e 57 secondi di Tezenis di grande qualità. Tezenis che ha trovato in Toby un centro solidissimo, basti pensare che è andato in doppia cifra tra rimbalzi e punti. Verona è stata dominante sotto i canestri, ha avuto la forza di tenere l'inerzia, di riprendersi quando l'ha perso, perché adesso sarebbe riduttivo dire sì, una Milano che ha sprecato tanto, una Milano in tono minore, una Milano che ha lasciato sul campo tanti tiri. E poi non è così vero, perché se si vanno a vedere le percentuali di tiro, Milano ha tirato meglio, Verona è stata devastante nel crearsi extra possessi, nel andare a prendersi la partita e vincerla così. Ha comunque del storico, perché pensa che l'ultima vittoria, per le varie vicissitudini dei due club, di Verona contro l'allora Decco Milano risale al 2002, 73-72, quindi parliamo di 24 anni fa.
1: Insomma, già, ma cos'erano? 1247 giorni che aspettava Verona, insomma, questo ritorno in Serie A, questa vittoria in Serie A. Domanda sciocca e banale, ma questa Tezenis, allora, quanto vale? perché abbiamo visto una bella partita anche al debutto in campionato, dove sì, vabbè, hai perso contro una squadra che obiettivamente ha un roster superiore, l'abbiamo detto e stradetto tre volte il tuo budget, eccetera eccetera, però ha giocato bene anche lì al netto degli infortuni, eccetera. Dove si può arrivare realmente?
2: Allora, è una squadra che per valore, per costruzione, per valore delle coach, che continuo a dire è fondamentale, è una squadra che i ben informati dicono potrebbe attestarsi dal 12° posto verso su. Le prime 8 in questo momento, per roste, per investimenti, per percorso, sono difficili da raggiungere. È vero, attenzione però, che c'è grande e grandissimo equilibrio, perché le squadre sulle quali devi fare la corsa, faccio un esempio, Treviso è partito bene, Udine è partito molto bene, le romane sono delle incognite. Ecco, tu adesso devi fare la corsa anche con e su Scafati, e il prossimo turno manderà Verona proprio a Scafati, ed è lì che devi confermare il valore di questa vittoria.
1: Simo,
2: perché vale doppio anche se sono due punti.
1: Simo, ma lo sta cercando veramente il sostituto di Brockington adesso Verona? Perché dopo la partita di ieri, tutto sommato, ok, è vero che senza di lui le rotazioni sono meno ampie, sai, perdi tanti punti nelle mani, eccetera eccetera, però non lo so cosa c'è in giro, dimmelo tu che sei esperto, e soprattutto vale la pena adesso?
2: Allora, il discorso è sì, lo stanno cercando, ma al momento sul mercato non è stata reperita una figura che si addice a quello che è il profilo pensato. Due, è vero che ieri hanno ruotato bene o male in otto, e devo dire che la gestione a livello di ossigeno, e di stare in campo è stata molto equilibrata da parte di Ramagli. Uno verrebbe a dire uno in più che si incastrava lì in mezzo, però sai, ogni partita è diversa. Brockington è un giocatore che comunque ha un peso specifico importante nelle rotazioni, quindi la necessità era di consegnare a Ramagli, soprattutto per le prossime partite che sono importantissime, perché dopo Scafati c'è Reggio e poi ci saranno altri
1: mezzi
2: o la salvezza, Verona deve essere pronta all'uso e anche con una variabile in più, per forza, hai capito?
1: Secondo me varrebbe anche la pena parlare di Bolognesi, di esse, perché forse se ne parla poco, però questo ragazzo qua è un ragazzo, perché è più giovane di noi, ma non in senso negativo, anzi beato lui che ha ancora una carriera lunghissima davanti. Tanto è andato a pescarti Melendez a Porto Rico, quindi insomma vuol dire che soprattutto sull'estero mi pare molto molto forte, e poi tutto sommato potrebbe essere questa il vero jolly di Verona, in due parole, che poi ci fermiamo, Simo.
2: Sì, devo dirti che la scelta di Bolognesi da parte della società è caduta su un direttore sportivo giovane, senz'altro, però molto bravo nello scouting, nel riferimento di giocatori, soprattutto americani, là dove Verona può andare ad attestarsi e a non creare delle aste che non possono essere accettate. E ti dico, faccio un esempio, Toby è un centro, ne parlavo ieri con il mitico Roby Dalla Vecchia, è un centro che a Verona forse non abbiamo mai visto, per qualità,
1: per profilo,
2: per fisicità, cioè uno che va a prendersi 13-14 rimbalzi, ma è dominante nell'area avversaria, dove ieri Milano aveva una fisicità prontata, ha questa dinamica di tiro particolare, ma riesce a mettere punti, a fare a spallate, ma tutta Verona. Faccio un esempio, Zampini, gli vedo fare delle cose in entrata con avversari di stazza, di caratura diversa, che faceva in A2. Quindi vuol dire che lui ha alzato il livello, o forse che lui era già a livello più alto l'anno scorso.
1: Può essere un buon mix delle due cose. Mi devo fermare, Simone, poi giuro parliamo di Verona, cerchiamo di capire come riparte il Verona adesso, soprattutto chi gioca, perché occhio a Mulattieri, soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche. 335 60 11 610 se volete scriverci con WhatsApp, 045 96 00 103 per chiamarci in diretta. Vi aspetto, a tra poco.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Finalmente posso scriverlo, torna al Verona, torna al campionato, torna il mio Hellas, la vera mia nazionale. Ricordo la canzone Oio Minerale. Per battere il Verona c'è la nazionale, spero sia così alla ripresa e vincere a Modena. Il messaggio che ci è arrivato al 335 60 11 610. Simone, parliamone allora di chi potrà giocare a Modena. Occhio, perché salgono le quotazioni di Mosquera, non solo perché ha segnato la doppietta col Vicenza e ha segnato anche in amichevole, ma perché Mulattieri sta controllando, gestendo un affaticamento muscolare. Però a questo punto, se puoi scegliere, Simone, da chi vai? Vai da Mosquera o vai da Mulattieri?
3: Ma sai, io guardo spesso anche l'istintività del pensiero e dell'emotività. Mosquera, dopo quello che ci ha regalato, in questo momento sembra in fase positiva, propositiva e in fiducia. E proprio sulla scorta di quello che hai detto, Davide, mi avrebbe da dire vado da lui. Solito discorso, per amici dobbiamo fare, non abbiamo visto la settimana, non certo. Conosciamo il pensiero di Baroni, però io ti dico, l'uomo del derby lo vedrai volentieri in campo, insomma.
2: Che a livello scaramantico forse, no? Non lo so, però può starci, no, più che altro cavalchi l'onda, nel senso che è il momento buono, Dio sa per quanto potrebbe durare, quindi tanto vale cavalcarlo. Altra questione, ti aspetti la conferma del 4-2-3-1 o l'utilizzo sin da subito del 4-3-3 che è stato provato nel primo tempo a Lugano? Detto che non è che cambia il mondo, però sai, un giocatore un attimo più alto, che ecco, se cambiano gli interpreti allora sì, certo, cambia il modo di giocare, perché ricordando che Galloppa spesso mette la mediana tre e mezzo, quindi insomma la va a infoltire, no? La mediana, ti chiedo cosa ti aspetti e secondo te anche quale può essere più funzionale, no? Avere il sottopunta, la Rowi di turno, e poi altra domanda, Simone, dove gioca Suslov, che tra l'altro gioca anche oggi, quindi tornerà credo forse mercoledì sera qua a Verona, adesso staremo a vedere, però avrà due, tre allenamenti nelle gambe, non di più.
3: Allora ti do una risposta che sembra sciocca e disarmante. Suslov gioca nel Verona e nel momento in cui lo capirà fino in fondo probabilmente vedremo un altro Suslov. Faccio riferimento naturalmente a quel tiramolla che almeno noi abbiamo vissuto da fuori estivo, sul fatto che Suslov a un certo punto non era più un giocatore. Io credo che questo sia il primo passaggio, perché il giocatore è un giocatore che ha dimostrato anche in passato, Davide, di meritare la categoria superiore e può essere un jolly. È chiaro che Suslov, al di là, al netto di quello che si dice di questa settimana in particolare, però nella condizione fisica migliore può essere abbastanza, ma è la condizione mentale che cambia. L'altra domanda ti dico, 4-2-3-1, con variazione in corsa, perché questo è un Verona legato a dei concetti abbastanza chiari che ha proposto Baroni, molto bravo nel ragionare ad elastico, nel senso è molto, molto agile in quelle che sono le variazioni che ha richiesto e che richiederà il campionato. La cosa che mi, tra virgolette, preoccupa di più è questo concetto di continuità fondamentale nella maratona della B, che fin qui il Verona non ha avuto, perché comunque adesso arriviamo tutti dal grande entusiasmo della vittoria ottenuta, però ricordiamoci che a prestazioni di grande livello prima e dopo ci sono stati anche dei mesi, faccio riferimento alla sconfitta iniziale con l'Asti e poi anche a quella che aveva interrotto un flusso positivo.
2: Eh sì, perché a Benevento si arrivava forti delle sberle rifilate in faccia a un Arezzo che ci siamo ricordati troppo tardi, che ha giocato un tempo con l'uomo in meno, quindi hai fatto bene a riportare tutti quei piedi a terra. Mosquera è in fiducia, Sar mi pare anche lui in stato di grazia, Mulattieri è un bene in più del Verona, ma bisogna gestire tutti nelle rotazioni, che sono anche quelle che ti possono portare in A. Non ha tutti i torti questo amico, che poi aggiunge: Serdare e Frese sono i regali di Natale anticipati quando torneranno. Frese in realtà è già tornato, perché un quarto d'ora l'ha fatto, una sgambata, niente di che, ma un quarto d'ora l'ha fatto a Lugano, adesso ha una settimana in più di allenamenti nelle gambe ed è importantissimo Frese. Guardate che l'anno scorso è stato uno dei meno peggio in assoluto, forse il meno peggio della stagione della Verona. Ecco, su Serdar, Simone, ci andiamo un po' più cauti, anche lui tra l'altro è andato a Lugano sempre ufficialmente per così gestire un affaticamento muscolare. ricordiamo quanto ci è voluto per rivedere, non so neanche quanto sono ancora quelli veri, il Suslov, la Rowe, insomma tutti quelli sono rotti il ginocchio, no?
3: Sì, bisogna andarci, come dici bene tu, cauti, molto cauti, anche perché entrare in corsa o salire quando il treno è in corsa, il riferimento è a Cerdar che deve prendere la confidenza, il Verona che è il treno, non sarà facile. Credo che lo vedremo lentamente, mi auguro di sbagliarmi, e credo che per gli equilibri che sta acquisendo Baroni sarà anche molto bravo a reinserirlo, ma sarà un reinserimento dolce, assolutamente.
2: Deve essere.
3: Su Ecuba. Io ho questa curiosità perché ho la voglia di capire e vedere quanto può sparigliare lì davanti questo giocatore.
2: No, più che altro voglio vedere dove lo inserisce Baroni, perché insomma esatto. C'è da capire. Siamo in chiusura, ultimo messaggio. Domenica farei giocare giocatori freschi sul pezzo: Mosquera, Sarr, Livramento e Sezonienko. È vero che ha fatto un super gol a Lugano. Con rientro di Serdar vedrebbe bene un centrocampo a tre con Serdar, Le Borgna e uno tra Iannoni e Lella. Non è male, come mediana. Chi sarà secondo voi il capocannoniere a fine stagione del Verona? Vota Simo. Chi è il capocannoniere? Io dico Mulattieri, tu? Di Bufalo, dai, dillo. Bufalo!
3: Io dico Mosquera, il Bufalo, anche perché ti piace ricordare anche te. Io mi butto su di lui.
2: Va bene, questo amico dice: finalmente il Bufalo ha imparato a sfruttare il fisico contro gli avversari. Si è cresciuto, da quando è arrivato in Italia l'altro anno è cresciuto parecchio. Staremo a vedere, tanto abbiamo giorni per avvicinarci alla partita di Modena. Simone, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie Davide, grazie a te.
2: Ciao Simo, buon lavoro, grazie a voi che ci avete seguito. Questa sera Fuorigioco e il TG Sport. Vi aspettiamo, buona giornata a tutti da Davide Chelotto.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo, lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
10: Ehi, perché tutta questa fretta?
9: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
10: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
13: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
15: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.

0: Sono le 14:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Viene presentata oggi al Museo Archeologico del Teatro Romano la nuova edizione di Art Verona. La fiera dedicata all'arte moderna e contemporanea torna a Verona Fiere dal 9 all'11 ottobre con oltre 150 espositori tra gallerie, artisti e istituzioni. Confermate anche la sala cinema e prima il progetto riservato agli artisti ancora in formazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 6 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati dai 1.733 del 2018 ai 3.620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. Da ieri sono permanentemente sotto tensione a 750 volt le linee aeree della filovia di Verona. Vietato qualsiasi contatto e obbligatorio mantenersi ad almeno 3 metri di distanza. Oggi si decidono le tempistiche dei collaudi. Sentiamo l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari stamani a Tempo Reale.
4: Di fatto nelle prossime settimane incominceranno a girare anche i mezzi sulla linea elettrificata per collaudarla, quindi significa che si collauda non solo ovviamente l'aggancio della filovia alla linea elettrica, ma si fanno tutta una serie di prove di collaudo del mezzo sulla linea elettrica, ma anche di controllo della linea elettrica del mezzo da remoto. E queste fasi di collaudo ovviamente dobbiamo seguirle per capire in quanto tempo riusciamo a collaudarle, e quindi nel frattempo, a seguito del collaudo, si possono produrre tutti i procedimenti burocratici che in realtà stavano anche in parallelo, cioè il piano di esercizio provvisorio della linea di prova, il piano economico finanziario della linea di prova, che deve essere approvato poi dalla provincia per poi metterlo in esercizio.
3: Stop alla raccolta itinerante di fondi e firme a Verona. Dal 12 ottobre al 2 maggio sarà vietato fermare persone per strada senza il loro consenso per sollecitare adesioni a cause o denaro. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Tommasi contro comportamenti insistenti e molesti. Il divieto vale in tutta la città. Previste multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte. Due giornate dedicate alla non violenza venerdì e sabato a Verona. Per ottobre di pace sono in programma la piantumazione di un tiglio a Castel San Pietro in memoria di Alexander Langer, un concerto dedicato a John Lennon al Camploi e sabato il convegno Facitori di Pace all'Auditorium di San Fermo. Riaprono oggi a Borgo Nuovo i giardini Pelisec tra via Galvani e via Melfi dopo i lavori di riqualificazione. Lo rende noto il Comune di Verona. Realizzata una zona giochi protetta per i bambini, sistemate e spostate all'ombra alcune panchine e installata una nuova fontanella. A fine ottobre arriverà anche un'altalena. Il resto del parco rimane aperto a tutti. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

fatto con questa canzone di Tracy Spencer, Run to Me. Mamma quanto ci siamo divertiti negli anni 80, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona, anche oggi insieme fino alle ore 17. Ho un sacco di cose da raccontarvi, ma così tante, tanta roba, quindi restate con me. E se volete interagire vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp.

Paraíso questa notizia, almeno insomma per quanto riguarda lo sport del tennis. Sì, infatti la notizia è ufficiale. Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026 a causa di questo infortunio al ginocchio destra. Quindi il tennista numero uno al mondo, che è fermo già da metà luglio dopo il trionfo a Wimbledon, ha pubblicato proprio oggi un video messaggio sui propri canali social confermando che, d'accordo con lo staff medico, si sottoporrà a un ciclo di terapie conservative. Di conseguenza, ovviamente, salterà tutti i restanti tornei dell'anno, compresi le ATP Final di Torino e anche la Coppa Davis, vero? Mica babà, amico. Il problema, appunto, è questa infiammazione cronica derivante da una tendinopatia al ginocchio destro. E la durata dello stop, dicono che rimarrà fermo per i prossimi 3 mesi almeno, e l'obiettivo è recuperare pienamente e iniziare la preparazione atletica per il nuovo anno. Per quanto riguarda il rientro e il ritorno alle competizioni, diciamo che è previsto per gli Australian Open del 2027. Povero Jannik, ogni tanto c'ha qualche magagna, insomma, vabbè. Non è, è un po' gracilino forse, non lo so, o forse si allena anche troppo, perché no, ci dà dentro, è un ragazzo molto determinato. Cari amici di Radio Verona, 100.000 carie qui con monete e bottoni.

0: niente di speciale.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

clic, clac. Allora provate a immaginare una mano robotica che si stacca dal braccio e comincia a camminare sulle dita, proprio come quella della famiglia Adams, no? Così, in completa autonomia. Allora, mano della famiglia Adams è diventata una realtà, pensate, perché dietro questo aspetto un po' inquietante hanno realizzato questo dispositivo che raggiunge oggetti o zone che un robot umanoide con tutto il corpo non riuscirebbe ad avvicinare. Quindi i ricercatori del Soft Robotics Lab di Zurigo hanno preso una mano robotica con 5 dita e 20 articolazioni motorizzate. Hanno aggiunto batteria, sensori di movimento e un piccolo computer. Il risultato è questa mano di circa 800 grammi, completamente autonoma, che magari non so cosa fa. Suona il piano, va a raccogliere, perché no, potrebbe andare a raccogliere qualcosa che è caduto dietro un mobile, potrebbe anche essere questo. Comunque la mano si muove su 14 superfici differenti, tra cui erba, ghiaia, moquette e metallo, quindi si muove dappertutto, raccoglie tutto e poi ve lo riporta.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io,
11: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.

0: Nissan Zero e Taeg 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Eric Clapton su Radio Verona, Compilation 90, My Father's Eyes, gli occhi di mio padre. Ma noi non parliamo di occhi, parliamo di orecchi. Attenzione quando parlate, shh. Attenzione perché qualcuno potrebbe ascoltarvi. E sapete chi è questo qualcuno? Il vostro cellulare. Vi è mai capitato, non so, a volte di dire: ma vorrei comprarmi una caffettiera nuova, e zicchete zacchete, appena aprite il vostro smartphone Android, quello che volete, cominciano ad apparirvi macchinette del caffè a go-go, moka, quelle elettriche, quelle che vanno su per la luna, insomma ce ne sono di tutti i tipi. Ma caspita, ma come mai, dice, succede questa cosa? Ho pensato a quella roba lì e adesso la vedi che appare continuamente. Perché diciamo che i nostri smartphone, in un certo senso, o Android, ci ascoltano proprio per scopi pubblicitari. Questo lo confermano tantissime inchieste che si stanno quindi svolgendo attualmente. Questa sensazione di parlare a voce alta, quindi di un prodotto, e vederlo apparire poco dopo sui social, non è che derivi dall'attivazione segreta del microfono, ma proprio da meccanismi di tracciamento più sofisticati e silenziosi. Stiamo parlando della potenza degli algoritmi, perché le piattaforme incrociano questa quantità massiccia di dati, sanno cosa cerchi, quanto tempo ti soffermi su un post, dove ti trovi e quali sono le abitudini delle persone intorno a te, amici, colleghi, che magari anche sono connessi alla tua stessa rete Wi-Fi. L'algoritmo così riesce a prevedere i tuoi desideri in modo così accurato da far sembrare che ti stia ascoltando, anche se io sono convinta che un po' ascoltino, a dire il vero. Perché? Perché dicono che la soluzione per evitare che il nostro smartphone o Android ci ascolti, che il nostro cellulare ci ascolti, è quello di disattivare quella cosa che si chiama Hey Siri o Ok Google. Ecco, quindi ci siamo già capiti, quindi ha detto: se non vogliamo essere diciamo così attivi o far sapere quello che desideriamo acquistare o avere, basta disattivare quindi queste due applicazioni.

0: amigos, vamos in Spagna. Ole. Allora, perché gli spagnoli traducono tutte le parole straniere e noi no? Insomma, dipende da motivi comunque storici e culturali. Loro si sentono, sono molto campanilisti, ecco, amano molto la loro patria, la loro terra, e quindi dicono lo spagnolo deve essere spagnolo. Siamo in Spagna e quindi si parla in spagnolo. Infatti in italiano l'uso degli anglicismi è, diciamo, ormai così diffuso da sembrare del tutto naturale, ma basta spostarsi quindi di qualche centinaio di chilometri per notare il fenomeno opposto. Infatti in Spagna il computer si chiama ordenador e il mouse si chiama el ratón, il topolone. I jeans, i vaqueros, e l'hot dog, il panino lì con dentro il würstel, viene tradotto letteralmente come il perrito caliente. Vamos! Però è bello, no? Invece che hot dog, perrito caliente, anche noi dovremmo chiamarlo quindi cane caldo. Quindi linguisticamente questo confronto indica proprio due atteggiamenti opposti: la lingua italiana, che mostra, diciamo, questa spiccata passività ed è nettamente meno conservatrice verso i termini stranieri, mentre lo spagnolo adotta una posizione che direi protettiva, no? Verso il proprio territorio, e punta proprio a preservare l'integrità del proprio lessico.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Super Strada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
12: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: vai con il sole, anche oggi è una giornata di sole, gradi insomma ce ne sono abbastanza, però dicono che sta per arrivare l'anticiclone, il freddo, il gelo polare. Però avete notato una cosa? So, io ho aperto le finestre, ho guardato la mia pianta di ibisco ancora tipo, non so, 15-20 giorni fa, già faceva le foglie gialle, ma dicevo, ma ascolta, con questo caldo che c'è, ma come mai fai già le foglie gialle? Pensavo, forse sto sbagliando qualche cosa io, eh? Invece le piante sanno già che è autunno, anche se fuori ci sono 28-25 gradi, quindi il sole scalda, però non c'è, diciamo, loro riescono a percepire lo stesso che l'autunno è arrivato. Molte piante infatti hanno già iniziato a prepararsi a questo cambio di stagione. Voi l'avete fatto il cambio di stagione? Avete spostato i vostri vestitini? Ecco, avete tirato fuori quelli invernali, perché dicono che da domani / dopodomani la situazione cambia. Comunque le piante hanno già smesso, diciamo, progressivamente di crescere, altre hanno modificato il proprio metabolismo, mentre le specie che perdono le foglie hanno già avviato i processi che precedono quindi la senescenza. Ma come fanno a capire che l'estate sta finendo se la temperatura è ancora quella di una giornata, diciamo, medio-alta estiva? La risposta, proprio, sapete qual è? Nelle ore di luce. È un po' come per noi che avvertiamo adesso una certa stanchezza, perché in effetti le ore di luce ci indicano che l'autunno bene o male è alle porte, e quindi produciamo più melatonina, quindi siamo un po' più stanchi e niente, prendiamola così, niente di grave, è tutto a posto, e dice tutto ok madama la marchesa, ecco, quindi stiamo tranquilli. Amici, tra pochissimo qui dagli studi di Radio Verona il notiziario locale. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 17.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nel progetto italiano per ospitare il primo sito strategico europeo di stoccaggio. Lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso. La candidatura sarà presentata nei prossimi giorni. Il piano punta a creare una filiera logistica tra Porto Marghera e i porti di Trieste e Ravenna, collegata anche all'interporto quadrante Europa di Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 6 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si è svolta stamani in piazza Bra la cerimonia per i 160 anni della polizia locale, occasione anche di consapevolezza del ruolo del corpo in una società in profondo cambiamento. Per noi c'era Silvia Beltrami.
4: Sì, buon pomeriggio, è stato un momento di festa per celebrare i 160 anni della polizia locale, ma soprattutto una mattinata all'insegna della condivisione e del ringraziamento per il lavoro che quotidianamente gli agenti della polizia locale svolgono nella nostra città. È stato proprio il sindaco, il primo cittadino di Verona, Damiano Tommasi, a mettere in luce questo aspetto, definendo la polizia locale la longa manus dell'amministrazione e il cuscinetto, purtroppo troppo spesso, tra le richieste di aiuto che arrivano o sempre di più da parte della cittadinanza e anche gli sfoghi che soprattutto si leggono sui social. social da parte dei cittadini nei confronti sempre degli agenti della polizia locale. Il sindaco Tommasi, che come ha ricordato anche ieri il comandante Altamura nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati relativi all'ultimo anno, ha messo in luce che mancano uomini, mancano donne, mancano forze per garantire una presenza sempre più forte e incisiva nel tessuto sociale della nostra città, anche alla luce dei grandi eventi che ci sono sempre a Verona. Quindi ha chiesto anche il sindaco un'altra volta l'intervento, l'aiuto delle forze politiche nazionali perché possa proprio fare arrivare a Verona ancora uomini. Il numero dovrebbe essere 400, invece sono molti di meno, sono 252, 1 su 5, tra l'altro non idoneo al servizio su strada. Al termine della mattinata, come sempre, sono stati dati i riconoscimenti a quegli agenti che si sono maggiormente distinti nel corso della loro attività su strada. È tutto.
3: A poco più di 2 mesi dalla sua scomparsa, a Verona ha ricordato Don Antonio Mazzi, il prete di strada che ha speso la sua vita a servizio degli ultimi, un invito a continuare la sua opera a favore dei giovani. Mario Pugliero.
5: Il ciao di Don Antonio, scritto sul foglio consegnato alle tante persone che hanno partecipato in cattedrale alla messa per ricordare il prete di strada, il fondatore della fondazione Exodus, che ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani. Dietro la caduta di una persona vedeva sempre il suo riscatto, così come dietro a una dipendenza vedeva una possibilità di salvezza, perché nessuna persona può essere considerata definitivamente perduta. Parole pronunciate da padre Massimiliano Parrella, casante dell'Opera Don Calabria, di cui Don Antonio faceva parte. 2 mesi fa il saluto di Milano ai funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio. La diocesi e la gente di Verona lo ha voluto salutare e ricordare ieri, all'inizio del triduo solenne che precede l'8 ottobre, festa liturgica di San Giovanni Calabria, il sacerdote che ha ispirato profondamente la vita di Don Antonio, portandolo da Verona al Parco Lambro a Milano negli anni 80, drammatici per tanti ragazzi alle prese con la tossicodipendenza. Il rischio, ha detto il vescovo, è trasformare il ricordo in celebrazione e la celebrazione in nostalgia, ma l'insegnamento di Don Mazzi, ha concluso il vescovo, va in una direzione diversa: non limitarsi a ricordarlo, ma continuare ciò che aveva iniziato. Ed è quello che sono decisi a fare ogni giorno le tante persone che lavorano alla Fondazione Exodus e ai centri giovanili Don Mazzi, se possibile ancora più carichi dopo la serata di ieri.
3: Sono circa 3.500 le famiglie veronesi coinvolte quest'anno nel censimento permanente della popolazione, lo rende noto il Comune. Il questionario dell'Istat può essere compilato online fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre chi non avrà risposto potrà essere contattato dai rilevatori comunali. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono allerte meteo.
12: Radio Verona Flashback.

La classica canzone da trenino, Youth Corporation, Rock the Boat. E quindi così, diciamo proprio in versione trenino, dove andiamo sabato 10, domenica 11 ottobre, andiamo a fare man bassa di questo evento che è Giornate Fai d'autunno. Sono già arrivate alla 15ª edizione, vero? Molte di queste destinazioni sono solitamente chiuse al pubblico o poco conosciute e trasformano quindi l'evento in un'occasione straordinaria per scoprire e valorizzare il patrimonio nazionale, ma anche il nostro territorio. Gli appuntamenti a Verona, Bussolengo e Vigasio, perché nel nostro territorio l'edizione 2026 coinvolgerà tre aperture straordinarie. Quindi stiamo parlando di Villa Spinola a Bussolengo, il Chiostro Francescano, Villa Zambonina a Vigasio e l'Istituto Seghetti a Palazzo Menegazzoli a Verona. Ogni luogo quindi rappresenterà proprio un'opportunità per entrare in contatto con storie, architetture e atmosfere decisamente differenti, che raccontano proprio quelli che sono stati i secoli di trasformazioni e presenze decisamente illustri.

Vasco Rossi gioca con me. Vasco Rossi che parla di una donna sexy come Lauren Sanchez. Ma chi è Lauren Sanchez? È la moglie di Jeff Bezos, quello dei soldi, ricchissimo, quello che ha fondato Amazon. Ecco, allora, sappiate che adesso è uscita fuori un'indiscrezione che dice che la signora vorrebbe diventare First Lady, avete capito bene? Quindi ora per Jeff Bezos il prossimo traguardo potrebbe avere le coordinate dello studio Vale, vi rendete conto? A spingere l'uomo da 426 miliardi di dollari verso niente meno che la Casa Bianca. Non sarebbe questa volta una strategia aziendale, ma l'ambizione sfrenata della moglie, che è già pronta a calarsi nel ruolo istituzionale di First Lady al fianco del marito. Insomma, bisogna dire che a volte, sapete, quando si va troppo in alto, si desidera di andare ancora più in alto, ecco, insomma, diciamo, mettiamola così. Però attenzione, che chi troppo alto sale cade sovente, precipitevolissimevolmente, almeno il proverbio dice così.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
6: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
7: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Che grinta, che tempra, ritorna niente po' di meno, amici, che Mina, sì, avete capito bene, Mina, che devo dire è abbastanza matta, come l'ha definita suo figlio, perché a 86 anni, se una cosa le piace la fa, ha 107 album alle spalle, però si diverte come se fosse il primo giorno, ha spiegato proprio Massimiliano Pani, suo figlio, e dal cassetto spuntano quindi delle novità, perché con 1427 canzoni incise, Mina ha ancora qualcosa da tirare fuori dal cappello, insomma, il coniglio dal cilindro, come si suol dire, o dal cassetto. Infatti, il 9 ottobre, quindi venerdì, arriva Dilettevoli Inedite Eccedenze, che è il terzo capitolo della serie che raccoglie le perle mai pubblicate su disco, con una sola eccezione, ovvero dei brani pescati da questo, chiamiamolo, scrigno digitale, e altri incisi per l'occasione, fino a Vento di Passione di Pino Daniele e Giorgia, che è stata registrata nel 2026. Quindi si tratta di una tracklist eterogenea che conferma Mina come voce, insomma, si sa, è nazionale, eccezionale, e anche la sua curiosità di, comunque, 86 anni, una curiosità senza confini di un artista che comunque è senza paragoni, un artista che sta nascosta però continua sempre ad essere indimenticata, indimenticabile, e è un artista, insomma, di fama che non ha paragoni, ecco, in Italia non ha uguali. Comunque, rendere l'album un vero oggetto da collezione sarà il libretto con 12 immagini inedite scelte insieme al fotografo Mauro Balletti.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli che si segnalano a Lione, dove dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Scontri tra manifestanti e polizia anche a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Spetta a Mosca fornire maggiori informazioni su quanto accaduto, ha detto Rubio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma, capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music, the music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Non ho risposte alle domande che ho.

0: Pausa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Il 5 all'8 novembre arriva Fiera Cavalli, sbarca a Verona. Un bel nitrito, insomma. Però si parla quest'anno moltissimo di benessere del cavallo, che comincia proprio dalla conoscenza, quindi del suo comportamento, delle sue necessità, dei tempi che gli occorrono per imparare a fidarsi di chi lo monta e quindi trovare fiducia e creare questo famoso binomio che tanto dà, veramente tanto dà. A questi temi Fiera Cavalli quindi dedica il padiglione 4 della sua 128esima edizione, in programma appunto a Verona, vi ho detto, dal 5 all'8 novembre. Lo spazio, denominato Healthcare and Leisure, proprio riunirà queste attività dedicate alla salute e alla gestione quotidiana del cavallo, al lavoro insieme, alle possibilità educative e di relazione offerte proprio dall'esperienza equestre. Quindi nell'arena ci saranno diversi modi di lavorare insieme, tipo, ecco, per chi è indottrinato su questo sport ci saranno gli istruttori Parelli e altri, insomma, istruttori molto interessanti. Poi accanto alle attività nel ring ci sarà questo programma dedicato alla mascalcia, all'osteopatia, alla preparazione fisica e anche all'alimentazione. Poi alla formazione di giovani atleti è dedicato il nuovo Fiera Cavalli Campus, ci sarà anche la collaborazione dell'Università degli Studi di Padova, insomma veramente tante tante cose da vedere anche quest'anno per quanto riguarda questa fantastica avventura di nome Fiera Cavalli, in questo caso 2026, che sarà sempre strapiena, strapiena come tutti gli anni.

0: scusa Caterina, se mentre stavi per attraversare sulle strisce pedonali ti ho tagliato la strada, sì, perché il pedone che attraversa in realtà non ha sempre la precedenza. Allora vediamo un po' cosa dice il codice della strada fuori dalle strisce. Quindi anche chi cammina a piedi deve rispettare una serie di regole della strada. Attenzione, attenzione, occhio, perché quando si parla di codice c'è una convinzione che è molto diffusa, ma che in alcuni casi si può, ahimè, rivelare sbagliata. Cioè il pedone è il soggetto più tutelato, è ovvio, perché è anche il più esposto e anche il più vulnerabile. E in caso di incidente ha sempre ragione. Non è così, non è così, perché questo è l'immaginario collettivo. Invece chi cammina a piedi ha degli obblighi da rispettare. Ma cosa sono questi obblighi? Vengono dall'articolo 190 del codice della strada, che dice che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali, su altri spazi che sono appunto predisposti per i pedoni. E uno dice: ma scusa, si fanno i lavori in corso e questo e quello e quest'altro, va bene, si può andare sul margine della carreggiata, però tenendosi sul lato opposto al senso di marcia dei veicoli, anche perché così insomma si vede meglio che ti sta arrivando di fronte, vero? Se no diventa pericoloso, se non sai cosa c'hai dietro non abbiamo mica lo specchietto retrovisore. Però il punto più delicato riguarda proprio l'attraversamento. Allora, udite udite, se ci sono delle strisce pedonali e si trovano a meno di 100 metri di distanza, dovete farvi i 100 metri e arrivare alle strisce, perché altrimenti le macchine hanno ragione. Dovete, quindi dobbiamo utilizzarle e raggiungerle. Solo nel caso in cui non esistano attraversamenti pedonali o quando sono più distanti, oltre quindi questi 100 metri, allora il pedone può attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare. Perché in effetti avete mai notato, no? Tante volte ci si ferma per far passare qualcuno e questo invece di passare così dritto va in diagonale, non si sa perché. Poi anche a me è successo di attraversare la strada, se ci sono le strisce pedonali attraversi dritto, ma se non ci sono non so perché, si va in diagonale, è una cosa normale. E pensate che è severamente vietato attraversare in diagonale, per cui se vi vede un vigile rischiate anche di prendere la multa.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
11: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: mettere, attenzione, ne parliamo dopo perché adesso il tempo cambia, però lasciamo lo spazio alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati, viene presentata oggi al Museo Archeologico del Teatro Romano la nuova edizione di Art Verona, la fiera dedicata all'arte moderna e contemporanea torna a Verona Fiere dal 9 all'11 ottobre con oltre 150 espositori tra gallerie, artisti e istituzioni, confermate anche la sala cinema e prima il progetto riservato agli artisti ancora in formazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E martedì 6 ottobre ancora un saluto dalla redazione. Più che raddoppiati a Verona gli affitti di singole stanze, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, elaborati dal Sole 24 Ore, i contratti sono passati dai 1.733 del 2018 ai 3.620 del 2025, con un aumento del 109%. A spingere la domanda sono studenti e lavoratori trasfertisti costretti a ripiegare sulle camere a causa dei canoni elevati e della scarsa offerta di appartamenti. I prezzi possono superare i 600 euro al mese. Da ieri sono permanentemente sotto tensione a 750 volt le linee aeree della filovia di Verona. Vietato qualsiasi contatto e obbligatorio mantenersi ad almeno 3 metri di distanza. Oggi si decidono le tempistiche dei collaudi. Sentiamo l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari stamani a Tempo Reale.
4: Di fatto nelle prossime settimane incominceranno a girare anche i mezzi sulla linea elettrificata per collaudarla, quindi significa che si collauda non solo ovviamente l'aggancio della filovia alla linea elettrica, ma si fanno tutta una serie di prove di collaudo del mezzo sulla linea elettrica, ma anche di controllo della linea elettrica del mezzo da remoto. E queste fasi di collaudo ovviamente dobbiamo seguirle per capire in quanto tempo riusciamo a collaudarle, e quindi nel frattempo, a seguito del collaudo, si possono produrre tutti i procedimenti burocratici che in realtà stavano anche in parallelo, cioè il piano di esercizio provvisorio della linea di prova, il piano economico finanziario della linea di prova, che deve essere approvato poi dalla provincia per poi metterlo in esercizio.
3: Stop alla raccolta itinerante di fondi e firme a Verona. Dal 12 ottobre al 2 maggio sarà vietato fermare persone per strada senza il loro consenso per sollecitare adesioni a cause o denaro. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Tommasi contro comportamenti insistenti e molesti. Il divieto vale in tutta la città, previste multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte. Due giornate dedicate alla non violenza venerdì e sabato a Verona. Per ottobre di pace sono in programma la piantumazione di un tiglio a Castel San Pietro in memoria di Alexander Langer, un concerto dedicato a John Lennon al Camploi e sabato il convegno Facitori di Pace all'auditorium di San Fermo. Riaprono oggi a Borgo Nuovo i giardini Pelisec tra via Galvani e via Melfi dopo i lavori di riqualificazione. Lo rende noto il Comune di Verona. Realizzata una zona giochi protetta per i bambini, sistemate e spostate all'ombra alcune panchine e installata una nuova fontanella. A fine ottobre arriverà anche un'altalena. Il resto del parco rimane aperto a tutti. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

Yeah, gli Chic con Good Times, bel tempo, insomma no, il bel tempo se ne va e arriva quello un po', diciamo, più freddolino. Qualcuno dirà che bello, gaudio e tripudio, e io, a me piace l'inverno, mi piace il freddo, altri invece preferiscono l'estate. È vero che abbiamo avuto un'estate da paura, questo si sa. Comunque da giovedì, se non avete ancora fatto il cambio dell'armadio, il cambio insomma della stagione, dovete farlo, perché a quanto pare un po' tutti i siti di meteorologia dicono che da giovedì 8 ci sarà la prima intrusione di aria polare, quindi prepariamoci a battere anche i denti. Quindi dopo questi disturbi di inizio settimana, nella giornata di giovedì 8 ottobre ci sarà questo impulso di aria fredda, destrazione polare marittima, che si fionderà quindi e raggiungerà anche il territorio italiano, pur andando direttamente nel Regno Unito e in Francia, poi arriva subito anche da noi. Quindi l'ingresso dell'aria fredda favorirà anche lo sviluppo della prima profonda ciclogenesi di stagione, soprattutto a partire dal Mar Ligure, però dopo prenderà un po' tutta l'Italia. Da giovedì ci sarà anche la prima neve autunnale sulle Alpi, ne saranno felici gli sciatori e tutti gli amici che hanno gli sci club, che non vedono l'ora, insomma, perché d'estate magari vanno sui ghiacciai, non so se quest'estate siano riusciti a farlo. Però questa aria fredda dal nord Europa provocherà un abbassamento dello zero termico che sarà molto evidente sulla zona alpina. E quindi dove nevicherà di più, naturalmente sulle Alpi occidentali, quindi Valle d'Aosta, Cervinia, eccetera, eccetera, l'Alto Piemonte, Sestriere, Val di Susa, poi nelle Alpi centrali, poi Livigno, Bormio, quelle zone lì passo dello Stelvio, ma anche dalle nostre parti non si scherza. Quindi sulle Alpi orientali la neve si vedrà pure sulle Dolomiti, Trentino Alto Adige, tipo Passo del Brennero, Alta Val Venosta, Gruppo Portles, Cevedale, Alpe di Susi, e anche in Veneto. Quindi attenzione, per gli amici che amano lo sci, ci sarà qualche nevicata su Cortina d'Ampezzo, Marmolada, Passo Falzarego, poi temporali, neve, vediamo. Io dico sempre, che tempo fa oggi? Bisogna aprire le finestre, così lo sappiamo subito.

0: Ma lo sapete che in provincia di Verona vendono un castello? Sì, sì, sì, Allora, tra le pianure del Basso Veronese emerge questa dimora nobiliare che risale, pensate, addirittura al 200. Sto parlando del castello di Sanguinetto, che venne edificato nella sua prima iterazione addirittura nel XIII secolo. Ampliato poi, insomma, nei secoli dopo, il complesso conserva però l'impianto medievale con queste torri d'angolo, merlature, camminamenti e questo grande cortile interno attorno al quale si affacciano saloni affrescati, logge e ambienti di rappresentanza. L'intero castello occupa una superficie di oltre 1500 metri quadri interni, distribuiti su più livelli, mentre la corte privata ne ha altri 1500. Ebbene, sappiate che è in vendita. È in vendita il castello di Sanguinetto, è tra l'altro un edificio voluto proprio dagli Scaligeri, vero? E costa qualcosa come 2 milioni e 200 mila euro. E non costa niente, dicono appunto qui sul sito Turisti per Caso, perché se rapportiamo, dice, il costo della metratura, ecco che un trilocale al centro di una grande città come, insomma, Milano, Roma, in proporzione potrebbe costare meno. Poi del resto, chi ha mai sognato almeno una volta di vivere in un castello? Poi in una zona come questa, che è incastonata tra Verona, Mantova e il lago di Garda. Magia a 360 gradi.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
13: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

fantastica la Citroen due cavalli, questa automobile leggendaria, soprattutto degli amici un po' figli dei fiori, un po' baiosi, che frequentavano il Cosmic a Verona. Insomma, il due cavalli è una macchina a culto, ecco, bisogna dirlo. Ed è quindi riapparsa, di questa nuova Citroen due cavalli, anteprima quindi, perché ritorna però elettrica. La casa francese si appresta quindi a riannodare quelli che sono i fili con la propria storia attraverso la presentazione della show car che prefigura l'erede elettrica della leggendaria macchina, che è nata addirittura, pensate, subito dopo la guerra. Svelato in anteprima al Salone di Parigi dal 12 ottobre, questo prototipo anticipa il modello di serie che sarà quindi fruibile nel 2028, per rilanciare la filosofia di una mobilità popolare e democratica sotto i 15.000 euro. Insomma, è una Citroën che comunque tiene i suoi richiami storici, i suoi dettagli di stile, tipo, non so, i fari circolari sporgenti dai parafanghi, i cerchi e maniglie dal gusto retro, questo scofano scanalato e anche le frecce posizionate in alto sui montanti posteriori della coda. Quindi un grande ritorno per i nostalgici, anche se in tanti hanno la due cavalli di qualche anno fa, quindi insomma storia pura, però insomma ne arriva una versione nuova, più moderna, chiaramente più ecosostenibile, ecocompatibile, cioè in versione elettrica.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: mondo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, attimo.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Radio Verona, Radio Verona,
17: compile

Double D, Danny Lozito, un amico, Found Lover. Avevo anche il vinile di questo pezzo qua, ballatissimo, negli anni 90, ecco, insomma. Quindi amici, se vi piacciono i dischi in versione vinile e siete stanchi del digitale, ma va bene anche quello lì, però insomma avere i dischi in vinile è tanta roba. Il 17-18 ottobre Verona Fiere Pala Expo, cosa c'è? La fiera del disco nella bellissima location del centro congressi, 1000 metri di spazio espositivo e tanti espositori in esclusiva selezionati attentamente per una full immersion tra i vinili, 33, 45 giri, mix, CD, DVD, musica, metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip hop, jazz, classica, insomma c'è di tutto e di più. Durante le giornate della fiera del disco anche tra l'altro sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli, sapete, quelle chicche rare, quelle chicche preziosissime, avvalendosi proprio del supporto e della professionalità degli espositori. Da che ora che ora? Dalle ore 10 del mattino fino alle ore 19, 17 e 18 ottobre, se siete degli amanti del vinile, ragazzi, non potete mancare, è un grande evento. The Big Event, Verona e Fiere Pala Expo. Siena Spyro qui su Radio Verona.

La questione donazione di sangue, plasma e quant'altro, insomma, è sempre in primo piano, perché c'è sempre bisogno di sangue, c'è sempre bisogno di plasma per salvare altre vite. E pensate che anche per cani e gatti una trasfusione può essere decisiva per salvare una vita. E a Nord-Est esiste una vera e propria rete di donatori a quattro zampe. Si tratta della banca del sangue dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che è nata nel 2012 proprio per mettere a disposizione dei veterinari prodotti trasfusionali sicuri e controllati. In oltre 10 anni di servizio, quindi, è cresciuto fino a coinvolgere oltre 200 cani e circa 50 gatti. Nel 2018 è iniziata anche la produzione di sangue felino, mentre dal luglio 2025 la banca produce globuli rossi concentrati e plasma per aiutare i nostri amici a quattro zampe in difficoltà. Per diventare donatori, e se la cosa vi dovesse quindi sconfinferare, sappiate che non tutti gli animali possono donare, come anche noi umani, chiaramente, no? Dobbiamo comunque seguire determinate regole. I candidati infatti vengono sottoposti a una visita clinica, alla determinazione del gruppo sanguigno e a specifici esami di laboratorio. Per i cani, per esempio, sono richiesti, tra i vari requisiti, un'età compresa tra un anno e mezzo e gli 8 anni e un peso di almeno 20 kg. Ecco, per i gatti invece la forbice di età è la stessa dei cani e il peso minimo è di 4,5 kg. Sangue pronto per le emergenze, perché appunto la banca del sangue raccoglie, controlla e conserva e distribuisce il sangue alle strutture veterinarie che lo richiedono in caso di emergenza. E pensate, hanno addirittura il plasma fresco congelato.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1° all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
7: Gold Partner, Archiva Group e Stenner Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: corre, si arriva alla fine, anche alla fine di questa puntata, chiamiamola così, di questa trasmissione, di questo momento gioioso insieme a voi, cari amici di Radio Verona. Vi do appuntamento domani dalle ore 14 alle ore 17. Tra poco il notiziario locale e poi c'è Matteo Sambugaro. Anzi, posso dire il bel Matteo, ma sì, lo dico come una sorella, è un bel butel. Cosa volete farci? A domani, ragazzi e ragazze, un abbraccio e un besos.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verona entra nel progetto italiano per ospitare il primo sito strategico europeo di stoccaggio. Lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso. La candidatura sarà presentata nei prossimi giorni. Il piano punta a creare una filiera logistica tra Porto Marghera e i porti di Trieste e Ravenna, collegata anche all'interporto quadrante Europa di Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 6 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si è svolta stamani in Piazza Bra la cerimonia per i 160 anni della polizia locale, occasione anche di consapevolezza del ruolo del corpo in una società in profondo cambiamento. Per noi c'era Silvia Beltrami.
6: Sì, buon pomeriggio, è stato un momento di festa per celebrare i 160 anni della polizia locale, ma soprattutto una mattinata all'insegna della condivisione e del ringraziamento per il lavoro che quotidianamente gli agenti della polizia locale svolgono nella nostra città. È stato proprio il sindaco, il primo cittadino di Verona, Damiano Tommasi, a mettere in luce questo aspetto, definendo la polizia locale la longa manus dell'amministrazione e il cuscinetto, purtroppo troppo spesso, tra le richieste di aiuto che arrivano sempre di più da parte della cittadinanza e anche gli sfoghi che soprattutto si leggono sui social da parte dei cittadini nei confronti sempre degli agenti della polizia locale. Il sindaco Tommasi, che come ha ricordato anche ieri il comandante Altamura nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati relativi all'ultimo anno, ha messo in luce che mancano uomini, mancano donne, mancano forze per garantire una presenza sempre più forte e incisiva nel tessuto sociale della nostra città, anche alla luce dei grandi eventi che ci sono sempre a Verona. Quindi ha chiesto anche il sindaco un'altra volta l'intervento, l'aiuto delle forze politiche nazionali perché possa proprio fare arrivare a Verona ancora uomini. Il numero dovrebbe essere 400, invece sono molti di meno, sono 252, uno su 5 tra l'altro non idoneo al servizio su strada. Al termine della mattinata, come sempre, sono stati dati i riconoscimenti a quegli agenti che si sono maggiormente distinti nel corso della loro attività su strada. È tutto.
5: A poco più di due mesi dalla sua scomparsa, Verona ha ricordato Don Antonio Mazzi, il prete di strada che ha speso la sua vita a servizio degli ultimi. Un invito a continuare la sua opera a favore dei giovani. Mario Pugliero.
7: Il ciao di Don Antonio, scritto sul foglio consegnato alle tante persone che hanno partecipato in cattedrale alla messa messa per ricordare il prete di strada, il fondatore della fondazione Exodus, che ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani. Dietro la caduta di una persona vedeva sempre il suo riscatto, così come dietro a una dipendenza vedeva una possibilità di salvezza, perché nessuna persona può essere considerata definitivamente perduta. Parole pronunciate da padre Massimiliano Parrella, casante dell'Opera Don Calabria, di cui Don Antonio faceva parte. Due mesi fa, il saluto di Milano ai funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio, la diocesi e la gente di Verona lo ha voluto salutare e ricordare ieri, all'inizio del triduo solenne che precede l'8 ottobre, festa liturgica di San Giovanni Calabria, il sacerdote che ha ispirato profondamente la vita di Don Antonio, portandolo da Verona al Parco Lambro a Milano negli anni 80, drammatici per tanti ragazzi alle prese con la tossicodipendenza. Il rischio, ha detto il vescovo, è trasformare il ricordo in celebrazione e la celebrazione in nostalgia, ma l'insegnamento di Don Mazzi, ha concluso il vescovo, va in una direzione diversa: non limitarsi a ricordarlo, ma continuare ciò che aveva iniziato. Ed è quello che sono decisi a fare ogni giorno le tante persone che lavorano alla Fondazione Exodus e ai centri giovanili Don Mazzi, se possibile ancora più carichi dopo la serata di ieri.
5: Sono circa 3.500 le famiglie veronesi coinvolte quest'anno nel censimento permanente della popolazione, lo rende noto il Comune. Il questionario dell'Istat può essere compilato online fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre chi non avrà risposto potrà essere contattato dai rilevatori comunali. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Big Mac.
1: Day by day, 17 e 10 minuti.
2: Radio Verona, la tua musica.
3: E vai così.
4: Radio Verona, via libera.
1: Eccoci nel Via Libera, il drive time di Radio Verona che ci butta e ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera come tutti i giorni. Vado a salutare Daisy che mi ha preceduto, un abbraccione forte cara Daisy. Fino alle 19 dicevo stiamo insieme, fra poco andiamo anche indietro nel tempo per scoprire un po' di cose che ci riportano al 6 di ottobre di un po' di anni fa. Quindi state lì, 335 60 11 610 WhatsApp per essere dei nostri. Questa è Radio Verona.
2: Radio Verona, Radio Verona.

Ve la ricordate lei, Laura, Radio Star, ci riporta indietro nel 2005. Buona serata, questa è Radio Verona. Andiamo indietro nel tempo adesso, invece al 6 di ottobre ad esempio del 1924. Insomma, se siamo qua è anche per quello, perché inizia tutto 102 anni fa. URI, Unione Radiofonica Italiana, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 di ottobre quando iniziano le trasmissioni radiofoniche in Italia. Pensate voi, 1924, 102 anni fa, mi viene un po' di pelle d'oca, è veramente emozionante. Poi anche questa cosa, insomma, vedi, è un mezzo, la radio, che pur cambiando, pur diciamo così evolvendosi, pur diciamo così avendo delle dinamiche diverse rispetto a quelle che magari erano le dinamiche di 10, 20 o anche in questo caso di 100 anni fa, però rimane a tenere compagnia poi chi è in auto, a chi è al lavoro, a chi è di relax. Quindi insomma ne approfitto per ringraziare chi ha scelto Radio Verona magari in questo momento di rientro a casa o di relax o di lavoro. 1889 invece, se andate a Parigi, insomma una passeggiata da quelle parti dovete farla, è inaugurato il Moulin Rouge 137 anni fa. Vabbè, io mi fermo qua intanto, andiamo con la musica, Role Model con Hideups, e poi insomma state lì perché andiamo anche con i vostri saluti al 335 60 11 610. Questa è Radio Verona, buonasera.

0: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: DJ Ossessione, uno dei pezzi dell'estate 2026 che ci siamo lasciati ormai alle spalle. Tra l'altro diciamo che proprio in questi giorni il clima, la temperatura ha iniziato a cambiare davvero. Adesso insomma sembra di essere un po' in autunno, no? Finalmente uno dice anche è arrivata la stagione. Tra l'altro vabbè, no, mancano ancora 3 weekend se non sbaglio, vado a memoria. Poi a fine mese c'è il cambio dell'ora. Vabbè, non perdo tempo. 335 60 11 610 per essere dei nostri. Andiamo anche dalla redazione, da Tiziana Bronzato che si trova al Filarmonico. Buonasera Tiziana.
1: Buonasera, ma che autunno e inverno, qui siamo in primavera perché ci troviamo nel foyer del Teatro Filarmonico di Verona per una conferenza, concerto, aperta a tutti. Sono veramente tante persone che stanno entrando per assistere appunto a questo evento che vede Cecilia Casdia, sovrintendente di formazione, vestita di pianista, e Alberto Mattioli, narratore del programma 2027. E siamo con la responsabile dell'ufficio stampa, Stefania Finetto. Davvero una bella iniziativa intanto di aprire al pubblico per presentare il cartellone del 2027.
2: Sì, una bellissima serata assieme agli artisti che saliranno durante l'inverno sul palcoscenico. E cosa aspetta il pubblico? 5 debutti assoluti d'opera, tra cui Il Ratto del Serraglio, Alzira, Fidelio, che è l'unica opera di Beethoven, e Cristoforo Colombo, che non è mai stato messo in scena qui a Verona, e poi tantissimi concerti sinfonici.
1: E dal foyer del Teatro Filarmonico è tutto. Il Teatro Filarmonico però vi aspetta dal gennaio 2027. A voi la linea.
0: Grazie a Tiziana Bronzato e i suoi ospiti. E quindi insomma abbiamo capito, Filarmonico regalerà delle belle cose. 17:30 intanto l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo. A seguire il Top Record, state con noi.
3: Radio Verona Notizie.
4: Un saluto dalla redazione. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Ora si è passati all'articolo 2. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. Tafferugli in diverse città. Il premier Le Cornu annuncia lezioni nei licei sospese fino al fine settimana. Medio Oriente, se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato, così il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, minacciato. A causa di una brusca frenata di un'auto della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio a Milano intorno alle 13:30 in viale Giovanni da Cermenate all'angolo con via Lampedusa. Indaga la polizia. Calcio, il progetto del nuovo stadio San Siro può continuare a correre. Il TAR della Lombardia ha infatti bocciato i 5 ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. È tutto, a più tardi.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio Verona. Radio Verona. You're listening. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.

0: ho sentito. Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Allora, intanto buonasera, questa è Radio Verona, avanti sono Bugaro con voi, dopo il Top Record, la Compilation 90. Ci ritroviamo qua, ansia da pensione, un Gen Z su due pensa che non la riceverà mai. C'è questo sondaggio così che, come dire, mi ci ritrovo dentro nel bene o nel male, nel senso che insomma la generazione bene o male è quella. Insomma, diciamo che i giovani dei 30 ai 40, ma anche i 50, quando si pensa, aspetta, però è già un po' che lavoro, almeno nel male, non tantissimo, comunque sì, o anche relativamente tanto, però la pensione la vedrò. Allora, in tutto il mondo i ragazzi generalmente sentono che per loro non ci sarà la pensione, il 46% in UK, 51% in Germania, ma anche il 42% dei ragazzi americani. E in Italia, beh, sono circa 6 su 10 i ragazzi sicuri che i risparmi non basteranno loro per sopravvivere, che vivranno con un livello di benessere economico insoddisfacente. In Italia infatti solo il 20.8% degli under 35 ha un piano di previdenza complementare. Si sta pensando che ci sarebbe bisogno di un'educazione finanziaria, strumenti nuovi capaci di parlare il linguaggio delle nuove generazioni. Si pensa anche di introdurre loro obbligatoria di educazione finanziaria. Sempre più giovani infatti si riconoscono nella cosiddetta generazione nerd, ovvero la generazione never rating demografica, che teme di non andare in pensione. Il compito dei consulenti finanziari, in questo caso per il gruppo Fineco, in questo caso che ha fatto la ricerca, sarebbe quello di affiancare le nuove generazioni fin dai primi risparmi, aiutandole a trasformare la paura legata agli anni della pensione in una pianificazione consapevole. Dall'ultima indagine 2026 di People's Pension, il 47% dei giovani della Gen Z non si occupa della propria pensione e solo uno su otto non mette via soldi per una pensione integrativa. Beh, morale della favola è che prima o poi magari uno tergiversa, però al futuro bisogna anche pensarci in qualche modo. Shakira, Dai Dai, insieme a Burna Boy, la canzone che ci riporta ai mondiali 2026.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.
3: No!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
11: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Credo che oggi sia doveroso fermarsi e riflettere sul ruolo delle donne e degli uomini della polizia locale che ogni giorno vivono la città e rappresentano l'amministrazione in mezzo ai cittadini. Sono spesso il primo punto di contatto con le richieste di aiuto, gli sfoghi, i problemi immediati delle persone. Così il sindaco Tommasi alla festa della polizia locale. Essere in strada, ha detto il primo cittadino, nel traffico, durante un evento o nel momento in cui si verifica una criticità, significa svolgere un vero e proprio servizio alla città. Per questo credo, ha continuato, che chi indossa questa divisa debba sentire il sostegno delle istituzioni. Il sindaco ha ringraziato il comandante Altamura per la sua esperienza e competenze, per il lavoro che svolge ogni giorno nel chiedere maggiore attenzione e soprattutto la possibilità di avere più donne e più uomini a servizio della città.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami, un nuovo importante passo verso la riqualificazione urbanistica di una vasta area in abbandono da decenni, l'ex Tiberghe in via Unità d'Italia. La giunta comunale ha infatti adottato il rapporto preliminare di assoggettabilità relativo al piano urbanistico attuativo che consentirà all'ambito dell'ex ranificio Tiberghe di diventare un nuovo spazio urbano dotato di servizi per il quartiere con verdi, spazi pubblici a disposizione della comunità. Il progetto infatti prevede il rifacimento del campo da calcio esistente, un nuovo parco urbano con alberature e arredi, nuovi parcheggi pubblici a raso a servizio anche del parco, campo sportivo, sala civica con alberature, nuovi percorsi ciclabili su via Cimitero collegati a quelli previsti dal PUA e a quelli da via Tibergen verso la strada di accesso sempre al cimitero, una nuova sala civica da cedere al comune all'interno degli edifici storici vincolati. La documentazione sarà trasmessa alla Regione Veneto, spetta infatti alla Commissione regionale per la VAS stabilire se questo PUA debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica. Il progetto di opera pubblica finanziato con il contributo di sostenibilità per circa 1.300.000 euro. È stata inaugurata in via Valverde la nuova residenza universitaria dell'Istituto Sorelle della Misericordia, realizzata all'interno dell'edificio al civico 19, che ospita anche la scuola paritaria Lavinia Mondin. L'intervento, che rientra tra i progetti finanziati dalle risorse del PNRR per la residenzialità universitaria, mette a disposizione 42 posti letto in camere singole e doppie con bagno privato, di cui 13 riservati all'ESU di Verona, per studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi. La struttura è dotata anche di sale studio, spazi relax, salette per l'attività motoria, cucina comune e lavanderia. Dopo Villafranca tocca a Sant'Ambrogio di Valpolicella ospitare le celebrazioni per il 154esimo anniversario della fondazione delle truppe alpine in una sorta di prova generale in merito alla possibile e sperata adunata nazionale degli alpini a Verona nel maggio 2028, per cui la città si è candidata e in attesa di un responso a breve. Intanto l'organizzazione a Sant'Ambrogio è a cura dell'ANA Verona e della macrozona Val d'Adige. La manifestazione con il mega raduno provinciale si terrà da venerdì a domenica prossima. È tutto, a risentirci.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Meteo.
9: Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono allerte meteo.
4: Radio Verona Flashback.

Myself, le 18 e 13 minuti, ben trovati, questa è Radio Verona. La seconda ora nel Via Libera, il nostro drive time. Sono cambiate le mete delle vacanze degli italiani. Attenzione, stanno cambiando il modo di viaggiare, l'outdoor è tra le scelte di viaggio più gettonate, questo perché si è sempre più attenti alla sostenibilità ed è quanto emerge dalla terza edizione dell'Osservatorio Turismo e Sostenibilità di Human Company nel settore dell'hospitality in collaborazione con Ipsos, Doxa e con Legambiente. I viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli e sono disposti a cambiare abitudini. Circa 3 viaggiatori su 10 dichiarano una forma di ecoansia quando pensano ai loro viaggi. Infatti il 72% degli italiani pensa che le proprie scelte influenzino la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Il 28% in poi degli intervistati si orienta al trasporto pubblico o a mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% poi sceglie le mete meno affollate e il turismo slow. Insomma, quindi morale della favola, si scelgono diciamo così luoghi con un'efficienza energetica alternativa, almeno 6 viaggiatori su 10. Per il 35% poi le istituzioni potrebbero mettere degli incentivi in bassa stagione per agevolare questo tipo di viaggi. Il 28% invece dice che bisognerebbe potenziare il trasporto pubblico e il 27% invece vorrebbero più itinerari alternativi. Vabbè, insomma, morale della favola, anche il turismo nel bene o nel male negli ultimi anni, negli ultimi tempi, sta cambiando. 18:15, state ascoltando Radio Verona, arrivano anche loro, BTS con Normal. Buonasera e buon martedì.

0: City of Blinding Lights, YouTube, 18:22 minuti, state ascoltando Radio Verona, buonasera, parliamo di musica. Cesare Cremonini ha annunciato il primo ospite del suo nuovo disco e Salmo sarà presente anche il prossimo 20 ottobre, quindi fra due settimane circa a Londra, la presentazione live di questo nuovo progetto discografico, quindi una nuova luce alimenta ancora di più l'attesa per l'uscita di Amateur, il nuovo album di Cesare Cremonini che arriverà il prossimo 23 ottobre. In queste ore infatti è stato anche annunciato il primo super ospite, ovvero Salmo, con il quale in realtà Cremonini ha un rapporto, comunque diciamo così un legame, una stima che va avanti da anni, perché insomma anche 10 anni fa Cremonini era presente a uno dei concerti di Salmo, quindi insomma i due si conoscono abbastanza bene. A Londra Salmo è stato il mio angelo custode, è diventato il mio Virgilio, dice Cremonini, ogni selva oscura ha bisogno della sua guida, io ho trovato una amico. Queste le parole di Cesare. Le 18:23 minuti, piccolo break, torniamo fra poco, state con noi.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18:30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 02553.
11: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Superstrella Aitana. Ecco, questo è uno di quei pezzi che ci siamo ritrovati in rotazione, che così bello, vai. 18:30
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Sono almeno 256.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi, Lione, Marsiglia, Montpellier e Strasburgo. Gruppi contro la polizia che usa idranti e lacrimogeni. Licei chiusi fino a venerdì. Macron convoca una riunione per fare il punto con i ministri. Trump commenta: è colpa dell'Islam e dell'immigrazione. Legge elettorale al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1, approvata poi la fiducia anche sull'articolo 2. Giovedì il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Le mie scoperte? Una pura fortuna. Così Francis Haugen, fresco vincitore del Nobel per la fisica. Il premio gli è stato conferito per i contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso, le sue parole. Un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per giovedì 8 ottobre alle 18:30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Calcio: il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo in

0: Tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Radio Verona alle 18:42 minuti. Buonasera, buon rientro a casa, chi sta tornando, buon lavoro a chi ancora lì. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Coldplay in concerto a Bari, punto di domanda. I rumors delle ultime ore: secondo una fanpage della band ci sarebbe più di una voce che li vedrebbe nel capoluogo pugliese. L'ultimo concerto di Coldplay in Italia risale ormai al 2024 e da tempo i fan chiedono alla band di ritornare. Stando alle ultime voci, però, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti il prossimo anno. Tra le varie date potrebbe esserci anche Bari, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Chi vivrà vedrà, come si dice in questi casi. Auguri intanto Giorgia Palmas e Filippo Magnini, giusto per fare un po' di gossip, sono in attesa del loro secondo figlio. E poi Arcomi svela la tracklist del suo nuovo EP che si chiama A Milano, un nuovo progetto discografico che uscirà il 9 di ottobre, quindi fra pochissimo. E Dulcis in fondo, Marco Mengoni, arriva il nuovo singolo che si chiama Giornate Perse, uscirà sempre venerdì, il 9 ottobre. Venerdì è la giornata delle grandi uscite. Abbiamo loro i Casabian con Nothing Better Than This. Questa è Radio Verona, buonasera da Mattia Sambucarelli.

0: Questa è del 2008 Pink con Please Don't Leave Me. Siamo arrivati al fine del nostro spazio insieme della Via Libera, il Drive Time di Radio Verona. Io vi saluto, appuntamento fra poco con Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora. Dalle 5, ciao da Valentino San Bucaro. Una buona serata, state lì, perché al punto ora c'è anche l'informazione, quella da Verona e provincia. Ciao!
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un 45enne italiano colpito da un ordine di carcerazione con sentenza definitiva a 7 anni per lesioni personali e violenza sessuale, reati perpetrati tra il 2021 e il 22 a Lecco, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato trasferito in carcere a Udine per l'espiazione della pena restrittiva.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrame. Ieri il comandante della polizia locale Luigi Altamura ha fornito i dati di un anno di attività. Oggi in Piazza Bra la celebrazione dei 160 anni del corpo. Il sindaco Tomasi ha ribadito il ruolo importante della polizia locale, spesso non compreso, e ha auspicato un rinforzo per quanto riguarda i numeri degli agenti insufficienti. Sono stati premiati anche alcuni uomini e donne che si sono distinti in particolari operazioni. Sentiamo qualche testimonianza.
5: Enrico Vallicella, che ha sedato da solo una lite nel giorno delle Olimpiadi.
6: È un soggetto con una bottiglia rotta, ha tagliato al collo l'altro soggetto e lì ho sentito...
5: Lei cosa ha fatto?
6: E a questo punto ho sentito il dovere di intervenire per sedare la lite e perché non succedesse qualcosa di peggio.
5: E non ha pensato alla sua incolumità?
6: No, in quel momento ho pensato al mio lavoro e ho detto... Devo sedare la rissa e quindi non ci ho neanche pensato.
5: Jasmine Rossetti e Tullia Pierri, che hanno arrestato un marocchino che voleva uscire da un supermercato senza pagare e che ha opposto resistenza.
7: E quindi niente, lo abbiamo immobilizzato perché cercava di darsi alla fuga fuori dall'Aldi in piazza Cittadella.
8: È stato complicato appunto per lo svantaggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
5: Come il commissario capo Federico Bonfioli, intervenuto in un'abitazione dove si era barricato un uomo con problemi psichiatrici.
9: Questo signore si era barricato in casa chiudendosi con spranghe, finestre chiuse con le catene e aveva anche minacciato di darsi fuoco, quindi siamo intervenuti fingendosi operatori del gas e appena la persona mi ha dato un po' di fiducia, ha aperto la porta di 5 centimetri, ce l'abbiamo fatta ad entrare e trarlo in sicurezza. Perché...
5: Come ha fatto lei a guadagnare la fiducia di questa persona?
9: Gli ho fatto pensare che fosse più a rischio dentro in casa che fuori.
5: Fingendosi ovviamente tecnico del gas.
9: Sì, esattamente.
5: Come l'ha vissuta come li ha vissuti questi momenti?
9: Tanta paura di non tornare a casa, perché queste persone non sanno mai cosa fanno. Però una volta tratto in salvo e messo sull'ambulanza, mi sono proprio rilassato.
3: Dal 1 novembre i dipendenti e collaboratori del Comune di Verona potranno portare il proprio cane nei luoghi di lavoro dell'ente, secondo le regole fissate dalla Pet Policy approvata dalla Giunta, che li vieta ovviamente negli ambienti in cui si svolgono prestazioni d'ufficio in costante e diretto contatto col pubblico. Il provvedimento estende a tutte le strutture comunali la sperimentazione avviata nel 2023 nei musei civici e al Museo di Storia Naturale, che ha incontrato un alto gradimento tra il personale e tra l'utenza. L'iniziativa si inserisce nell'ottica del benessere organizzativo e dell'equilibrio tra vita privata e lavoro e si richiama al regolamento comunale per la tutela degli animali e alla riforma costituzionale del 2022, che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica. Soddisfatto Giuseppe Rea, consigliere delegato per la tutela e il benessere degli animali. La vicinanza del proprio cane anche nei luoghi di lavoro, ha detto, produce benessere non solo nell'animale, che non dovrà più rimanere a casa da solo, magari per l'intera giornata, ma anche e soprattutto per le persone che potranno beneficiare del grande aiuto, anche psicologico, della sua presenza sui luoghi di lavoro. Un nuovo importante passo verso la riqualificazione urbanistica di una vasta area in abbandono da decenni, l'ex opificio Tibergen in via Unità d'Italia. La giunta comunale ha adottato gli strumenti richiesti dalla nuova normativa regionale per proseguire la procedura con lo schema progettuale dell'opera pubblica finanziata con il contributo di sostenibilità. Un nuovo parco, la riqualificazione del campo da calcio, parcheggi, ciclabili, una sala civica per il quartiere, previste opere di urbanizzazione per circa 7,9 milioni di euro. La riqualificazione urbanistica, ha detto la vice sindaca Bissoli, oltre a contrastare l'abbandono e il degrado del sito, in essere da anni, consentirà all'ambito dell'ex edificio Tibergen di diventare un nuovo spazio urbano dotato di servizi per il quartiere con verde e spazi pubblici a disposizione della comunità. Più alloggi per studenti universitari per far fronte a un'emergenza ormai nazionale. L'ESU, l'Agenzia per il diritto allo studio, ha inaugurato oggi una residenza in via Valverde in città. Francesca Pellegrini.
10: Una risposta all'emergenza affitti la offre l'ESU, l'Azienda per il diritto allo studio universitario, che ha inaugurato grazie a fondi PNRR la residenza La Vigna Mondin, nell'omonimo istituto gestito dalle Sorelle della Misericordia, in via Valverde 19, 42 posti letto, di cui 13 gestiti da ESU. Lo sforzo dell'azienda regionale, che ha riconfermato nelle ultime ore la presidenza Claudio Valente, si traduce in un raddoppio dei posti letto per studenti negli ultimi 3 anni.
3: In fiera da venerdì a domenica, Art Verona, la manifestazione è stata presentata nel pomeriggio nella terrazza del Museo Archeologico del Teatro Romano. Sentiamo Giovanni Salvatori.
11: Due padiglioni, 137 espositori attesi, la volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e linguaggi del presente.
12: Attraverso Art and the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città, per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissime a quella che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
3: È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Radio Verona. Meteo.
19: Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono allerte meteo.
20: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. 4.000 spettatori ieri al Palamagis per la vittoria della Tezenis su Milano, sulla grande vittoria della Tezenis. Era un lunedì sera, riempimento, percentuale di riempimento del Palamagis per la Verona del Volley, praticamente vicina al 100%. Bentegodi con il Verona a oltre 13.000 abbonati, record in Serie B, quel record appartenente al primo Verona di Mandolini, poi salito in Serie A. 1.700 e passa biglietti per Modena-Verona di domenica sera, fischio d'inizio alle 19.30, diretta su Radio Verona dalle 19. Domanda: come è cambiato il vostro modo di intendere, di vedere lo sport dal vivo? Pare poco, magari tanto, con l'avvento delle pay TV, con l'avvento del calcio di fatto davanti al divano, di ogni tipo di calcio, di ogni tipo di evento, le vostre scremature, le vostre così condivisioni, i vostri compromessi, magari tanti, per che ne so, le notti d'inverno, o magari zero, semplicemente perché il Verona si segue ovunque. Massiccia la presenza intanto per Modena da parte dei tifosi dell'Hellas, TV che hanno infarcito, naturalmente, che hanno progressivamente imbottito il calendario: Nation League, Conference League, chi più ne ha più ne metta, Super Mega Champions League, a ulteriormente affollare il quadro. Ma sono al di là degli abbonamenti, li pago o non li pago, semplicemente capire quanto le TV hanno cambiato il vostro modo di intendere lo sport, il modo anche di vederlo o non vederlo dal vivo. L'impressione è che l'abbia fatto poco, almeno per i veronesi, per quanto riguarda il basket ieri, ma poteva essere un'eccezione, ovviamente, perché c'erano i campioni d'Italia di Milano, perché era comunque la prima in casa della Tezenis in campionato, e ormai è una costante per la Verona del Volley, che fa anche la Champions League quest'anno. È una costante per la Verona del calcio, è una costante anche per i tifosi che andranno in trasferta domenica. Sono sicuramente contento, scrive questo amico, che torni il campionato. Questo è Luke. Manca la partita, manca il Verona. Dopo tre settimane la cosa più importante è che torneranno i nostri nazionali rodati da quattro partite, e quindi con una squadra pronta. Questa è la convinzione da parte di Luke. Oggi l'ultima tornata con Edmundson, con le Faroe in Kazakistan, ad Astana. Sono anche viaggi, sono esattamente chilometri, voli non esattamente leggerissimi. C'è il buon Suslov in casa con la Moldavia, con la sua Slovacchia. Poi, se Dio vuole, saranno tutti quanti a Verona. Verona che oggi ha ripreso gli allenamenti, fra l'altro con un problema legato alle condizioni di Mulattieri, che si è allenato a parte anche Serdar oggi, anche che a Riatira. È stato un plebiscito per Serdar, che torni Serdar, d'accordo Serdar. Chiedo un attimo di tarare l'argomento Serdar, perché tanti infortuni, infortuni muscolari piuttosto seri, due anni fa, ricorderete, l'anno scorso peggio che peggio. Rimane di Serdar quello che è stato rispetto a quello che è, rimane il giocatore che era stato in nazionale, seppur non in una nazionale fenomenale, ma sempre la nazionale tedesca è stata, rimane il giocatore che comunque è stato pagato tanto per essere riscattato, rimane il giocatore che quando stava bene è stato un valore aggiunto indiscutibile, rimane il giocatore che quando tira in porta sicuramente becca la porta, rimane quel giocatore che però è fermo da tanto tempo, che è fermo da troppo tempo, che continua ad essere fermo, che non so quando sarà esattamente recuperato e recuperabile, al di là di quello che può essere un logico allenarsi a parte in questi giorni, però intervento ai legamenti del 23 di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 7 mesi, sono quasi 8 fra 15 giorni. Ci può stare tutto, è un legamento, chiedere a Rui, chiedere a Suslov, che ci ha messo meno, però Suslov si è riattivato molto, molto prima, chiedere prima ancora a tanti altri che hanno fatto i legamenti, il nostro Meggiorini che recuperò a tempo di record con un lavoro incredibile anche durante l'estate, fra la sua Livigno in bicicletta, fra il centro Atalante, ci diede dentro forte, non che gli altri non lo facciano, però quella volta fu veramente un esempio Meggiorini. Mi ricordo i tempi lunghissimi di Izco, centrocampista fortissimo del Chievo, un bel investimento dal Catania, due gambe così, insomma una grande resistenza, però quel legamento lo fece veramente ammattire. Caro biglietti, anche due biglietti, i costi dei biglietti per un evento sportivo sono troppo alti, con il prezzo di un evento ci paghi due mesi di pay TV, meglio a casa, due biglietti, attenzione, sono assegnate anche questa, perché poi per tanti alto l'abbonamento, credo che sia alto i 140 euro al terzo anello di San Siro, ripeto, non vai a vedere neanche Van Basten, non vai a vedere neanche Gullit o Kakà, vai a vedere, sì, se non voglio infierire sul Milan, non voglio così, è che l'unico prezzo che ricordo è quei 440 euro del terzo anello per Milan Cagliari a San Siro, l'ultima partita, quella che avrebbe dovuto dare al Milan la Super Mega Champions, e invece non ha dato la Super Mega Champions al Milan, francamente son tanti, no? 140, ci metti dentro anche un parcheggio, un panino, son soldi. Mai fatto un abbonamento a TV private per vedere il calcio, e mai lo farò, faccio solo l'abbonamento allo stadio e guardo le partite in chiaro in TV. Questo è Puccio Corvara. Un mese in più, un mese in meno per il crociato, può dipendere dall'età della struttura del giocatore, della struttura sicuramente, dall'età no, certamente non è un bambino Serdar, ma non è neanche un quarantenne, dipende sul crociato, dipende da tanti fattori, dipende da come si è operato, da quel primo mese che è fondamentale per avviare il recupero nella giusta direzione, dipende da tanto altro, dipende anche dalla casualità in cui puoi imbatterti in certi momenti del recupero, può dipendere dal freno che ti arriva nel momento in cui pensi di aver recuperato, fai quell'ultimo scatto e magari qualcosa a livello muscolare ti capita, ti può succedere che magari rallenti perché fai il primo contrasto e non ti viene fare il primo contrasto perché sei un giocatore preoccupato, quel giocatore preoccupato che fu d'altronde Serdar anche quando si fece male e quando decise per la terapia conservativa. I giocatori evidentemente vogliono allungare sempre di più le proprie carriere, stanno, questa è una tendenza, uno studio che va in quella direzione, quindi in questa ci porta questa motivazione, quindi a evitare di sporcare i propri tessuti per ricostruire un legamento e cercare di andare avanti con quello che è il tessuto originario. È chiaro che la terapia conservativa t'assicura non fino in fondo, non a caso dopo la terapia conservativa Serdar è andato a farsi l'intervento, però quanto è passato, non ce l'hai avuto per tutto il campionato. Adesso è bello pensare che Serdar stia bene, è stato bello sentire Baroni in conferenza stampa comunque presupporre un rientro vicino di Serdar, vedremo, poi magari sarà convocabile già per la prossima, sarà il Modena, sarà il Pisa, Barra Catanzaro, vedremo, però normale che la preoccupazione c'è sempre, soprattutto c'è un investimento da parte del Verona che è andato a vuoto, tanto si parla poi di quella che è la cifra tecnica di Serdar, c'è anche una cifra economica che è un peso inevitabilmente per il Verona. Tre settimane senza Serie B e nemmeno una conferenza stampa, poi c'è stata quella di Lella, c'è stata quella credo di Mulattieri poco prima, niente di niente da parte dell'allenatore e del direttore, neanche fossero in clausura, poi vogliono che siamo partecipi vicini alla squadra. Non do torto francamente ad Angelo, non c'è più connessione fra squadra e pubblico. Poi il pubblico può anche dire tu provi a connetterti, io me ne sto a casa perché comunque hai anche i miei pensieri, non soltanto perché la benzina è più di 2 euro eccetera eccetera, ma anche per tanto altro, quindi evidentemente non devo essere necessariamente così collegato perché tu mi porti il giocatore allo store. Sarà domani fra l'altro allo store Frese, sarà allo store anche Sezzonienco, ci sarà un po' di gente sicuramente, è chiaro che se persano quella poesia di fondo, no? Quell'evento vissuto anche al di là della partita, senza dimenticare l'antistadio che diventava la nostra casa, è stata la nostra casa per chissà quanti anni, al sabato mattina con la scusa di andare al mercato, oppure magari mandando la compagna al mercato e poi sgattaiolando fino a andare all'antistadio. Ci sono tante storie che sono incredibili, tutte splendidamente simili, con un finale identico, però è chiaro, no? Chiaro che è mancato tutto e non puoi poi pretendere, capisco anche il tifoso. Comunque domani sia Sezzonieco. A proposito di mancata connessione, ci sarà domani, se vorrete, allo store Sezzonieco, con frese, abbracci, foto, selfie, eccetera eccetera. C'è anche una precedenza per chi ha una tessera Hellas, quindi con una specie di imbarco prioritario per le low cost, per chi ha una tessera, quella tessera che poi dà la garanzia, insomma dà l'accesso a quei servizi aggiuntivi, no? Quegli eventi che il Verona disegna nel corso della stagione. Giudicate voi. Messaggi, il vostro rapporto con le partite da campo rispetto alla TV, il calcio che è cambiato, naturalmente Serdar, naturalmente anche Mulattieri a parte in questi giorni, problema muscolare, vedremo se sì o se no per Modena. L'imbarazzo c'è della scelta, non so quanto possa essere Ekuban, sicuramente più Moschera se veramente Mulattieri non dovesse farcela. Breve fascia, poi è ancora in diretta.
20: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
21: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
22: E quale sarebbe la solita merenda?
23: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
21: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
24: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
25: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
26: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
27: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
28: Chiama 045 561 500. Funivia Malcesine e Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine e Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
29: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
30: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
20: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Tra l'altro non credo che ci sia tanto da contestare, quella che è una verità piuttosto evidente. Gli orari li fanno anche le televisioni, sono le televisioni a gestire tutto, anche la Sport Italia di turno, la Sport Italia di turno che gestisce i diritti, che ha i diritti per la primavera, ha toccato anche vedere, insomma, non per me, perché sono chiaramente un professionista chiamato a seguire una partita primavera, però ditemi chi va a vedere una partita di primavera alle 13 del giorno di Pasquetta. Proprio non mi veniva, non volevo uscire come è stato l'anno scorso. Chissà quanti sono incavolati, contenti oppure semplicemente rassegnati per quelli che sono stati anticipi e posticipi, comunque le variazioni di calendario dalla 12ª alla 20ª giornata, ufficiali oggi, insomma li aspettiamo come se fosse chissà quale grande rivelazione, perché di fatto ci cambia la programmazione personalissimamente per quello che ci riguarda, ma credo che anzi sicuramente la cambia anche per il tifoso. Verona Cesena venerdì 20 novembre ore 20:30, non si gioca mai di fatto di sabato al Bentegodi, c'è una sola partita di domenica alle 15 in casa del Sud Tirol, lo dico subito. La 13ª martedì 24 ore 20 Entella Verona Chiavari, Empoli Verona sabato 28 alle 15, però in trasferta, mercato dello stadio che certamente stoppano le partite del sabato pomeriggio del Verona, quelle casalinghe. Verona Palermo domenica 6 dicembre ore 17:15 al Bentegodi, sarà il 6, ricordate, di dicembre, big match. 16ª Verona Avellino mercoledì 9 alle 19. E poi la 17ª su Tirol Hellas domenica 13, eccolo lì, dicembre alle 15. 18ª Verona Cremonese venerdì 18 dicembre alle 20:30. 19ª Sampdoria Verona domenica 27 di dicembre alle 19:30. 20ª Arezzo Verona sabato 9 gennaio ore 19:30. Ditemi se avete già metabolizzato, memorizzato, digerito, non digerito, o ve ne siete semplicemente fregati di queste variazioni di calendario, però così è. Ho visto la nazionale in TV in chiaro, poi seguo le trasmissioni sportive e radio, ma allo stadio credo non ci andrò più, anche per ragioni economiche che il mondo, diciamo, agitato ci sta imponendo. Brutto dire che mi scaldo, non vado alla partita, ma la vita e il calcio sono troppo cambiati. Meno male che si giocava il sabato in Serie B, invece tra poco giocheremo anche alle 3 di notte per farla vedere dall'altra parte del mondo. C'è chi ci ha provato, c'è chi ci riuscirà alla fine, vedrete. Scusa se torno sempre sullo stadio, ma gli investitori privati ci sono o sono ancora da trovare da parte di Franco? Credo che ci siano, e credo che siano anche da trovare. C'è una volontà da parte del Verona anche di presidio di attingere a quelli che sono risorse pubbliche, e quindi vedremo. C'è questa torta da disegnare, c'è questa torta anche da svelare, ci sono anche torte veronesi, ci sono fette veronesi che si dovrebbero aggiungere, e poi vedremo. Sta tutto anche nel passaggio del comune, sta nei tempi, sta in tutto il resto, sta nella base secondo cui, ma l'ho detto anche il presidio, lo ha ammesso quando ha comunque svelato il piano di fattibilità al comune, ne ha dato comunicazione, che comunque saranno 300 milioni di euro frutto di investimenti anche privati, investimenti riconducibili al Verona, ma che non possono essere tutti di presidio, ma questa è semplicemente una verità scontata, quella verità che abbiamo detto da tanto tanto tempo. Poi non è esattamente una diminuzio non avere i soldi per fare lo stadio, ma se hai un asset under management di 1 miliardo, poco più di dollari, diventa dura tirarne fuori 300 milioni per fare lo stadio dell'Hellas. Ciò Ale, preferisco di gran lunga il calcio dal vivo, domenica vado a Modena, ma seguo molto le partite anche in TV, tanto che confesso di aver visto il secondo tempo di Pianese Ravenna. Questa è bella da parte di Simone. Pianese, fra l'altro, è una bella espressione del calcio di Serie C, a Piancastagnaio sul Monte Amiata, in una zona, devo dire, fantastica per chi ama il turismo anche non gastronomico. Personalmente ci sono stato per un Pianese Legnago, uscita chiusi, poi veramente tutta poesia, strada che la notte ci hanno detto, insomma, di evitare possibilmente perché tendenzialmente dominio dei cinghiali, però insomma la zona è assolutamente meravigliosa. La Pianese è anche una bella realtà, l'anno scorso addirittura, due anni fa anzi meglio, stra sorpresa del campionato. Ci giocava anche il figlio di Michele Mignani, allenatore anche del Bari, sono di tante squadre soprattutto di Serie B, bella così, cellula di calcio, una Serie C interessante, tranne l'FVS, tranne le chiamate, due chiamate a testa per le panchine, ma ci sono delle chiamate veramente improbabili, delle chiamate che non è che serva il VAR, non è che serva la telecamera, serve che una signora a 400 metri sul balcone distrattamente veda verso lo stadio e capisce che non è rigore, che è rigore e che non ha avuto senso chiamare l'FVS. Ci sono delle chiamate che sono assolutamente ridicole, assolutamente incredibili, non so se vi siete imbattuti in qualche FVS, il livello è quello che è, perché se la Serie A è così, la Serie B è così, la Serie C non può essere fenomenale, però tante volte è brutto vedere tanti stadi vuoti, questo è, sbatte in TV degli stadi completamente vacanti, nel Milanese soprattutto, nel Girone A spesso e volentieri, poi ci sono certe belle piazze, delle grandi piazze, le piazze che poco c'entrano per massa critica con la Serie C, però insomma devo dire che vedere certe partite di sera, poi capibilissimo, non andare a vedere, che ne so, Lumezzane e Renate, però insomma bellissimo non è, mettiamola così. News nazionali, poi ne parliamo nella seconda parte di Fuorigioco. Ancora
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni sono invece sul piede di guerra. È una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. I consumatori parlano di tradimento del governo. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Giallo di Pietra Catella torna all'ipotesi di ingestione accidentale della ricina. Per Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi di Antonella Di Gelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, l'autopsia non può determinare quello che è successo, proseguono le indagini. Lo sport, Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre. Tennis, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
17: Radio Verona.
18: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Alle 19:37 questo amico dice serve la C2. Come una volta servirebbe, anche se poi sarebbe una categoria in più. C'era stato questo progetto, questo disegno che era stato anche abbastanza boicottato ovviamente dalle piccole, no? Creare una serie C1 d'elite, quindi Padova, quindi Vicenza, quindi il Brescia, quindi il Catania, quindi certe società che fanno

capita soprattutto, no, in queste grandi aree. Poi è normale, no? Ci sono delle società di Serie C che non sono neanche troppo seguite giornalisticamente, tabellino e via, senza capire cosa sia successo. Insomma, il risultato sui social va bene così, per carità. C'è il Milan, c'è l'Inter, c'è il Brescia, c'è il Monza, c'è la Cremonese, c'è il Como, ce ne sono tante, no? Però sono società anche lasciate lì, non esattamente così seguite a dovere. Ricordo per esempio quello che è stato la verticale discesa della Vogarese, lo stesso disinteresse di fondo nei confronti del Pavia, tutte società l'anno scorso nel girone B di Serie D, quello frequentato dal Caldiero soprattutto, così come dal Chievo. Fra l'altro Caldiero e Chievo che domani giocano in Coppa Italia, il Chievo gioca a Brusa Porto alle 15 in terreno bergamasco, l'obiettivo alle 15, il fischio d'inizio, un posto ai sedicesimi di finale in palio, 90 minuti e poi rigori senza supplementari, ci mancherebbero anche i supplementari in caso di parità. Sono quelle partite cuscinetto di metà settimana in cui il Chievo cercherà certamente di preservare i migliori per la partita di domenica del derby del 18:30 al Cavagnini con la Virtus, e il Caldiero, che oggi ha svolto la sua rifinitura al Mario Berti, con il recupero di Lamone, con il recupero di Furini, il ritorno fra i convocati di Parisi, il ritorno fra i convocati di Furini, l'ex del Verona che aveva detto di volersene andare benché sotto contratto fino al 2027 col Caldiero, non lo ha chiesto nessuno, il mercato è finito fra i giocatori, fra categorie, fra giocatori vincolati della D. Furini convocato, giocherà uno spezzone di partite, così come lo Monaco che è fuori dall'inizio della stagione, così forse come Parisi. Ore 17 il fischio d'inizio ad Este, chi vince giocherà con la vincente di Charlize Busane contro Brian Lignano, che si gioca alle 18:30, subito dopo di fatto la partita del Caldiero. Sulla C2 devo dire, insomma, ci sono, non so se è giusto, se è rispettoso per chi va in C1 dover essere rimbalzato verso la Serie C2, però è chiaro che ci sono fra le 60 società di Serie C strameritatamente, società di Serie C che si arrampicano così con quello che possono, società che non sono proprio di Serie C e società che sono così al massimo o al limite di Serie D. Però insomma, questa è un'altra storia. È chiaro che al terzo livello di calcio, nel trapasso tra l'alto dilettantismo e il più basso gradino del professionismo, ci possono essere anche queste confusioni, questi disordini. Insomma, l'abbiamo presa larga questa sera. Che ne pensi di Malagò commissario della situazione in federazione? Insomma, nulla, francamente, non mi sono c'è poco di che meravigliarsi ormai. Si fa quel che si fa, speriamo che l'Italia possa crescere così come pare, anche se poi non è esattamente in questo modo che crescono i giocatori. Ieri tutti quanti a dire sì, però ci sono i talenti in Under 21, avete visto il gol di Indurra? Sì, ho visto il gol di Indurra, però ci vuole altro per essere giocatori di calcio di un certo livello, non è che all'improvviso spunta Indurra e diventa titolare per quel gol da 70 metri. Insomma, serve molto altro. Ci sono i giocatori con l'età di Indurra, anche i più giovani, che giocano in altre categorie, che giocano in altri contesti, che giocano per ben altri obiettivi, che giocano soprattutto nelle nazionali maggiori, quindi anche magari d'elite, magari anche campione del mondo. Sono di un altro livello, per carità, gli spagnoli, però bisogna improvvisamente meravigliarsi o far sti paginoni ogni volta che c'è un mezzo giocatore che spunta dall'anonimato e fa vedere qualcosa di diverso, perché poi tutto va guardato e visto nel lungo periodo. Per Modena, torniamo a noi, torniamo al Verona Moschera, se non dovesse farcela Mulattieri. Scrive per esempio Matteo, dice: è assolutamente scontato, ma anche se dovesse star bene Mulattieri, io farei giocare Moschera, è troppo in condizione, l'ha dimostrato con il Lugano, l'ho fatto vedere con il Vicenza, ecco il giocatore che ci serve per essere diversi da quello che Baroni ha provato a farci essere, quindi una squadra molto ordinata in attacco, quando in attacco serve anche disordine. Questo è il messaggio da parte di Matteo. Che bello vedere Sissé in nazionale con Baldini, non so se andrà anche in nazionale maggiore, è stato convocato, tutti quanti adesso a pensare, no, a quello che è stato Sissé

0: a quello che non è stato e non ha avuto al Verona, a quanto fosse giusto però se dovesse in quel momento ricevere dal Verona Sissé oppure no. Chiaro che insomma, Zanetti non è che lo vedesse benissimo, questo è piuttosto chiaro, così come tanti altri giovani, insomma, senza dover gettare la croce addosso a Zanetti, che aveva altri problemi che pensare esclusivamente a far crescere i ragazzi, però sicuramente non si è mai rischiato con certi giocatori, con Sissé a minuti anche sporadici, minuti rari, presenze rarissime, quindi diventa difficile pensare a quanto valga esattamente Sissé. È dovuto andare a Catanzaro con un anno di ritardo, così come Corradi, che ne ha perso di tempo, anche lui è rimasto in casa, adesso alla Juventus, lui da centrale difensivo, a fare il suo dovere, così come lo stanno facendo tutti gli altri veronesi, a partire da Bernardi all'Alzignano, da Boseggia al Novara, fino in Serie B al nostro Patanè, allo stesso Pavanati, all'Umezzane di Paolo San Marco, in cui c'è anche Guaciucu, l'ex dell'Udinese, così come a tanti altri. Quindi speriamo che possa esplodere anche Vermesan in Polonia, così come Curti. Sono giovani di livello medio, no? Senza dover in questo momento dire che avessero giocato sarebbero diventati tutti titolari in Serie B. Di Coppola ce n'è uno, di Ghirardi ce n'è uno, forse neanche uno, di Sulemana ce n'è uno, di Udoge neanche mezzo, e quindi questo è. Di Kumbulla ce ne sono, ma all'epoca, quando è stato ceduto alla Roma, si pensava che non potessero esserci difensori più bravi di Kumbulla. Opinione di tutti, non soltanto dei tifosi ma anche di tanti addetti ai lavori, di anche di grandi difensori. Poi in questi casi è facile, no, incoronare con le parole, è un po' più complicato pensare di aspettare un attimo prima di capire quanto effettivamente pesi, valga un giocatore. È stata la storia di Kumbulla, che comunque in Spagna adesso ha la sua bella dimensione. 335 60 11 610, messaggio da parte di Francesco, dice: abbiamo il dovere di vincere in casa del Modena, non sono così forti, nessuno ha detto che il Modena è così forte, è una proprietà certamente solida, ha preso giocatori forti, ha preso sicuramente Belotti, che non è andato lì a svernare, ha giocatori presi dalle categorie inferiori, penso ad Holzer, giocatori testati per la categoria come Ambrosino, come Caso, una bella fase offensiva. Offensivamente Galloppa sa cosa fare, ha vinto il campionato con la Fiorentina, era uno di quelli destinato a partire a livello primavera con i Bicica, con gli Aquilani, no? con quei giocatori. Fra l'altro, notizie anche di Serie C a proposito di allenatore della primavera, prima il rimbalzato fra Roma e Milan, Federico Guidi, nuovo allenatore della Folgore Caratese al posto di Nicola Belmonte, Caratese che è una delle neopromosse nel campionato di Lega Pro, avvio non esattamente felicissimo per la Caratese. Questo è, dice per esempio Giorgio, vinceremo con il Modena, non soltanto perché saremo in 2000, non soltanto perché Modena è dietro l'angolo, non soltanto perché siamo più forti del Modena. Uomo partita a Sar, si sbilancia già. Invece Alfredo dice: Sar in questo momento l'uomo in più, quel partire da sinistra può essere veramente un'arma in più. Abbiamo visto bei giocatori andati poi via, ma la percentuale di giocatori affermati poi si è alzata, bravura di Sogliano, ragazzi. Tra l'altro Sogliano se l'è anche cavata, no? con come fanno tutti in questo momento, non ci sono più le comproprietà, ma c'è il diritto del 50% sulla futura rivendita, una comproprietà non tecnica, ma che può anche esserci perché c'è un magari controriscatto. È chiaro che il controriscatto, tanti ci chiedete anche quant'è il riscatto, quant'è il controriscatto. Allora è evidente che chi decide, quindi il Verona, su un giocatore, è normale che se hai il riscatto è alto da parte, che ne so, di una squadra per un giocatore, e diventa più basso, molto più basso del Verona per controriscattarlo. Ricordo ancora Ganz, per esempio, no? Ganz aveva un diritto di riscatto e controriscatto. C'era un riscatto a 5 milioni, un controriscatto molto più leggero, ma è normale che sia così. Il giocatore di fatto è sempre tuo. Adesso c'è anche questa estensione, no? Che comunque ti concede il giocatore, che è quello del 50% della futura rivendita, formula che di fatto è stata un copia incolla per certe cessioni, soprattutto per tanti giovani del Verona. Ieri sera Ekuban e Sarr al palazzetto per vedere la Tezzanese, giusto per capire la passione dei veronesi. Questo è Fabietto. Sì, oggi, ieri una grande partita, una grande serata. Tra l'altro Tezzanese che la prossima giocherà a Scafati, partita non semplice. Altro anticipo in quello di ieri delle 20, con la vittoria in trasferta di Udine 85-84 sul mitico campo di Cantù. Resta, dice per esempio Maurizio, la delusione per questo inizio di stagione, ma aspettavo un Verona con qualche punto in più, quantomeno a livello o giù di lì del Palermo. Sì che abbiamo vinto il derby, tutto quello che volete, però non si può perdere con Benevento ed Ascoli in quello che è stato un inizio che certamente doveva essere molto diverso. Delusione credo relativa, conta poco, c'è un campionato lunghissimo, c'è una partita assai stimolante, chissà che plusvalenze farà la presidio a gennaio. Non so quanto ci sia da far plusvalenze francamente fra i giocatori di gennaio, non credo che possa essere Cerbone, non me ne vengono tanti altri, non può essere Le Borgne perché è un giocatore del Como, che se qualcuno ha detto che verrà ceduto a gennaio Le Borgne, però insomma bisogna anche informarsi, un giocatore del Como al lontano dal Verona non può andare. Non credo che venga venduto Edmundson, che possa essere grande plusvalenza Edmundson, non mi pare che i giovani Calabrese e De Battisti possano essere queste grandi plusvalenze, in più servono al Verona, in più è giusto tenerli lì, è giusto pensare che per un mercato si possa anche starsene quieti, anzi prendere soprattutto, visto che poi il Verona non ha Coraz, soprattutto può sostituire Compagnone con Sezonienko, con Livramento, che a questo punto è la prima scelta del Verona per la fascia di destra, ha ritrovato Ekuban, piano piano insomma sta ritrovando sempre un sempre miglior Frese, ce n'è abbastanza, chiaro che qualcosa va preso, chiaro che qualcosa si prenderà, poi dipenderà anche il teorema degli scontenti, no? Chi vuole andare, chi non vuole restare, insomma diventa difficile però per questi interpreti pensare, anche solo pensare di lasciare il Verona, però insomma tutto può essere anche in questo calcio un po' così. Intanto grazie a voi tutti, tanti messaggi anche sulla questione televisioni, per le partite viste allo stadio, per tutto il resto, insomma ci avete messo anche tanti carichi, no? Avete così aperto quello che è stato il vostro confessionale dello sportivo, come è cambiato lo sportivo di oggi con l'avvento delle TV, senza macchiare, presenza alla mano, Tezzanese ieri, volley, Verona, trasferta a Modena, ben te godi quelle che sono le tendenze, quelli che sono i gusti e le abitudini dei veronesi. Suso sarà la plusvalenza, dice questo amico, non so, forse per lui vorrebbe, non so quanto però sarà possibile, voleva anche ad agosto, voleva anche a luglio, eppure non è stato possibile, vedremo se lo sarà a gennaio, dubito se Suso continuerà ad essere Suso e a brillare più o meno soltanto in nazionale, ma questa ovviamente è un'altra storia. Grazie a voi tutti, ultime di cronaca fra poco, grazie a Matteo Sambugaro, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB EU, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti. We'll be right back.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
3: Un 45enne italiano colpito da un ordine di carcerazione con sentenza definitiva a 7 anni per lesioni personali e violenza sessuale, reati perpetrati tra il 2021 e il 22 a Lecco, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato trasferito in carcere a Udine per l'espiazione della pena restrittiva.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie. Meteo.
5: Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14, non ci sono allerte meteo.
0: Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: 80-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Torna il campionato dopo tre settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Bradia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14. Non ci sono allerte meteo.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback. On my blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
10: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
11: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici, scranchiamo sul divano. Domenica mattina si tornerà bambini,

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona.
0: Compilation 90. Scappa da

0: Radio Verona.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
5: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: più.
1: Radio Verona.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: l'una e un minuto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: Sono le 2 in punto.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.